0: Italia, vi aspettiamo. Nome e città, perché mattinieri? Svegli di buon mattino per lavoro o per altro? Raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Ce la posso fare, e vai,
1: e vai.
0: Dai ragazzi,
3: io
0: dai.
3: Non sono d'accordo con questa cosa.
1: No, eh?
4: Mamma mia. No, Max, no, non mi sta bene.
0: Ragazzi, potete dissentire tranquillamente. Dai, sì, che tra poco vi diamo spazio su anche su altri temi d'attualità. Siete in tanti. Buongiorno, chi è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Beh, per quanto riguarda la fine del mondo, forse
0: dei mondiali,
5: forse lo merita un po' più la Spagna per il cammino che ha fatto. Anche se ieri l'Argentina ha giocato un calcio veramente spettacolare.
0: Un
5: però
0: grande calcio, beh, per... cioè ragazzi, com'è che fa col telecronista Adani, no?
1: Sì.
0: Incredibile, calcio.
2: Fanno il palazzuolo sul Senior Drum Camp. Ciao. Eva, Mauro e Rocco alla guida.
0: Ciao, un saluto a voi.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Niccolò da Pesaro, direzione lavoro come sempre, come tutte le mattine da 3 anni che vi ascolto.
0: Bravi, grazie,
6: sì,
0: ragazzi.
6: Dai, dai, che quasi venerdì, quasi.
0: Ho detto in giro che ci ascoltate, pronto?
7: Mattinieri, buongiorno, Alberto dalla provincia di Foggia, tecnico delle telecomunicazioni.
0: Che dici?
7: Ascolto solo Radio Kiss Kiss e i Mattinieri. Da 10 anni, animo!
0: Ragazzi,
1: animo,
0: cioè,
1: grazie!
0: Altro che voto che segreto, qua è ascolto scoperto. L'applauso a chi ci segue, allo scoperto proprio. Grazie, va bene, andiamo. niente preferenze segrete.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
7: Sono Sergio da Reggio Emilia. Io gli esami del sangue non li ho fatti in questo periodo. Li ha fatti mia moglie, perché siamo in dolce attesa. Data presunta il 28 agosto del parto.
0: Dai, auguri ragazzi, auguri. Veramente, che bella notizia che ci hai dato.
8: Buongiorno.
1: Ciao.
8: Radio Kiss Kiss.
0: Dai.
8: Metal meccanico settore telecomunicazioni.
0: Dai, Ale.
9: Buongiorno Max, buongiorno Galetti, sono Alessandra, provincia di Ravenna, sempre direzione caseificio. Faccio il conto alla rovescia, perché fra 10 giorni finalmente si parte per le vacanze. Però nel frattempo andiamo a lavorare. Ieri sera qua disastro, vento, raffiche fino a 180
0: km
9: orari.
0: Ieri una bella grandinata, ma dal nord Italia.
10: Buongiorno Leti, ancora da Milano, come tutte le mattine, puntuale vi seguo sempre, siete un'ottima compagnia.
0: Grazie.
10: Animo e buon giovedì.
1: Animo.
11: Buongiorno belli di Kiss Kiss, sono senza nome da Bitetto.
0: Oh, senza nome.
11: E sono sveglio solo da 7 minuti e sono bello che animato. Vado a consegnare il pane fino alle 8:30, poi lavoro in un agriturismo fino al pomeriggio. Grazie per la compagnia, ciao belli.
1: Ciao senza ciao, nome.
12: Buongiorno mattinieri, voglio festeggiare con voi il mio 50° compleanno. Chiedo alla Leti se mi può mandare un bel bacio di suoi.
0: Non lo so.
1: Ma certo.
12: E me ne sento almeno 30, non dico 20, ma 30 me ne sento ancora.
0: Capito, Leti se ne sente 30. Sì. Manda un bacio, grazie Leti, se puoi, via.
13: Ah, se beh, cicciotea. Ciao.
0: Bacio, bacio.
1: Ah. Eccolo.
0: Eccolo qua, vabbè, andiamo. Stamattina sto sbagliando i tastini. Fidel,
14: buongiorno mattinieri. Stamattina in super ritardo a Fidel da Formia. Ma la stanchezza, questo è tolta la sveglia. Ma beh, 5 minuti e mi alzo.
0: Dai, ce la puoi fare.
15: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno a tutti. E io volevo solamente mandare un pensiero a Paolo Belli, perché non posso immaginare come si possa sentire
0: in questo momento. No, certo, ricordiamo Paolo Belli, il cantante ex di biciclette, conduttore TV, mentre andava in bicicletta ha investito una persona che purtroppo è deceduta, e quindi insomma possiamo pensare come sta lui, ma anche come stanno i familiari della vittima, purtroppo.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
16: Sono Pasquale da Agrigento, sto andando all'aeroporto per Catania per raggiungere Napoli, lavoro.
0: Dai, Pietro, buongiorno.
17: Ciao Max, ciao Valenti, buongiorno. Ieri mi dispiace per l'Inghilterra. Ci speravo.
0: Tu speravi sull'Inghilterra, Umberto.
18: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
18: Sono Umberto da Napoli, faccio il camionista. Sto in viaggio di destinazione Potenza. Sono sveglio dalle 3. C'ho un sonno tremendo, ragazzi. Davvero, qua ci vuole animo, tanto animo.
0: La chiusa della Leti, come sempre. Vai la Leti.
1: La chiusa, chiudo qui. La chiusa.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro.
1: D'oro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
4: Kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna Express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benissioni su citroen.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss.
0: La musica più bella.
12: La musica più bella.

0: The Pause di Mattinieri di Kiss Kiss, 6:27, buongiorno ragazzi.
1: Animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare anche questa mattinata. Allora, pronti?
1: Sì.
0: La nostra missione, lo sapete, è l'attualità. Aggiornarvi tra le notizie che vengono fuori. Poi in questo periodo sono molto pertinenti, questi studi che vengono fuori con quello che stiamo per raccontarvi. E pertinenti più che altro col periodo, perché sempre più persone stanno scegliendo di partire da sole o con gli amici, anche quando sono felicemente sposato o conviventi. E lo riporta una ricerca pubblicata da Expedia. Oltre la metà dei viaggiatori intervistati si è detta favorevole all'idea di fare almeno una vacanza senza il partner. Le motivazioni più frequenti sono il desiderio di dedicarsi alle proprie passioni, trascorrere tempo con gli amici, praticare sport o semplicemente ritagliarsi uno spazio personale. Ti faccio un esempio, no? Io per esempio amo andare in moto, la mia compagna no. E quindi che faccio? Magari parto con altri motociclisti, vado a fare un tour con altri amici.
1: Bello,
0: in moto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma io sono d'accordissimo su questo.
0: Ma
1: soprattutto perché poi quando sei in vacanza, spesso e volentieri, anche se poi la destinazione viene scelta da entrambi, non è detto che si va d'accordo sull'itinerario. Poi magari, sai, uno va di fare qualcosa, uno va di là. Il prossimo anno farò una vacanza da sola.
0: E molte coppie raccontano che, ho capito, ritrovarsi dopo qualche giorno di distanza rende anche il rapporto più vivo,
1: è vero.
0: No? E allora altri invece sostengono che le ferie siano proprio il momento dell'anno da vivere insieme. Insomma, c'è questa tendenza che fa discutere vacanze separati, anche quando si è felicemente accoppiati.
1: Sì.
0: E siate sposati o comunque semplicemente una coppia di fatto, conta poco il sacramento, se siete una coppia, certo. Siete una coppia. E allora la domanda di Poli e la polemica Leti stamattina,
1: sì.
0: Ecco, se il vostro partner vi dicesse quest'estate, guarda, parto per una settimana con gli amici, ecco, come la prendereste, come reagireste? Oppure, ecco, la vacanza separata fa bene alla coppia o è il primo segnale che qualcosa non funziona? Allora, qual è la vostra posizione? Vacanza separata una volta ci può stare, due, tre o periodi brevi, o mai la vacanza sempre in coppia?
1: Io credo che dipenda anche dall'età, Ti spiego. A 20 anni, 30, certo, inizierà a fare vacanze separate, magari potrebbe essere un momento, ecco, un inizio di crisi. Quando sei invece più grandi hai altre esigenze e quindi hai anche la maturità per
0: Siate sinceri.
1: Vai.
0: Se domani vostra moglie, vostro marito, il vostro partner, la vostra partner vi dicesse: oh, quest'anno faccio una settimana al mare con gli amici, voi come rispondete?
1: Ti compro il biglietto.
0: Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: L'avete fatto? Oppure

0: capito? Naga, n'ha capito?
1: The Colors,
0: Corally Stones, dei mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, sì. Ricordate, oh, ogni giorno dalle 5 alle 7 ci siamo noi mattinieri, però noi voi intendo per mattiniere. Io sono Max, scusa, tu
1: e
0: sei?
1: Io sono la Letti.
0: Max Poli, la Letti, 5-7, l'attualità della nostra missione. Leggevamo, stiamo già sentendo un sacco di commenti.
1: Sì.
0: Su, insomma, dopo aver parlato, ci faceva notare un ascoltatore, di sì. Letti separati. Parliamo anche di vacanze separate. C'è una tendenza, lo leggevamo da un portale che si occupa di viaggi, che sempre più persone chiedono, anche se impegnate, sposate, insomma, o comunque hanno un partner fisso, una partner fissa, insomma, chiedono di poter fare al partner una vacanza separata. Vi è capitato? L'avete fatto? Come va? Come reagite? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Silvia, buongiorno.
2: Ciao, sono Silvia da Tortona. Ma
1: ciao.
2: Guarda, secondo me io sarei contentissima se facessi una vacanza da
0: lui.
2: Solo, con gli amici. Anzi, sarebbe una vacanza anche per me, quindi benvenga.
0: Guarda, non solo Silvia lo dice anche Paolo. Senti.
3: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
3: Antonio da Sardegna, che schizza a tutti. No, tranquilli, io la vacanza a mia moglie gliela pago, ma gliela pago volentieri. Che schizza a tutti.
0: Sì, perché non è male, lo dice anche Alex.
4: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Alex da Bergamo. In questo caso è il contrario, perché mia moglie con mio figlio sono in vacanza a Dublino 3 giorni e io sono a casa solo e al lavoro. Mai stato meglio di così. Kiss kiss a tutti.
0: Però, aspetta, però già è diverso, ragazzi, eh? Cioè tuo figlio è andato con tua moglie in vacanza perché tu dovevi lavorare. Credo sia una cosa comune a molti.
1: È vero.
0: A molti, no? In questo periodo porto la famiglia magari anche la casa al mare, io devo tornare al lavoro, che non tutti questi giorni ferie li raggiungono il weekend e poi successivamente un periodo più lungo.
1: No, qui si parla proprio
0: qua
1: di organizzare proprio di... una vacanza
0: abbiamo,
1: da soli.
0: Esatto, abbiamo una settimana di ferie tutti e due e potremmo decidere di farla separata, ma sempre più persone lo fanno. Perché? Salvatore,
5: buongiorno,
0: non è d'accordo.
5: Mattinieri, ciao. Ciao Max, ciao Leti. Se la mia compagna indomani dovesse dire vado a fare una vacanza da sola con le mie amiche, sì, prendila, sì, però non ti fare una valigia, fatti una decina perché a casa non rientri più.
0: Hai capito?
5: No, addirittura. No, sono assolutamente d'accordo.
0: Molto drastico,
1: ma ragazzi,
0: drastico,
1: però un po' di fiducia, un po' di libertà, ragazzi miei, un po'. Voi non lo so.
0: Vabbè, là lì, ognuno ha le sue.
1: Sì,
0: vabbè,
1: senza
0: dai.
1: Dubbio, ma.
0: Insomma, ragazzi, mai fatto vacanza da soli, pur stando in coppia, pur avendo una relazione fissa, solida, vuol dire crisi o si può fare? Come è andata, se l'avete fatto? Raccontatelo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: My Body's in Ready, la canzone di Somber.

0: Body Isn't Ready, la canzone Somber. Allora, la domanda è molto semplice stamattina, Aleti.
1: Sì.
0: Tu dov'è che vuoi andare in vacanza? In Corea del Nord?
1: No, Corea
0: da
1: del
0: Kim
1: Sud.
0: Jong-un.
1: No, no,
0: io non ci voglio venire.
1: Non
0: ci voglio venire, se sono il tuo fidanzato,
1: no, ma...
0: non ci vengo.
1: Ma allora.
0: E allora ognuno insegue le sue passioni, no?
1: Sì, perché anche se io ti costringessi a venire in Corea del Sud, io so che determinate cose non ti piace farle. Ok, quindi mi rovino quella vacanza,
0: e
1: da
0: allora,
1: perché
0: certo,
1: rovinarla?
0: Come sentite, le vacanze da soli ci stanno, ne stiamo parlando questa mattina. Carlo però preferisce riformulare la nostra domanda qui su Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Vai Carlo.
2: Ciao Matteo, buongiorno. Allora, la domanda è semplicissima e diretta. Ma voi vi fidate di mandare la vostra fidanzata o il vostro fidanzato,
0: marito, moglie, padre,
2: solo in vacanza?
1: Sì.
2: O magari qualcuno potrebbe prendere il vostro posto? Ecco, questa è la domanda più lineare.
1: No,
2: la fiducia.
1: Però io ti do una risposta, ma non è, cioè, non è che uno prende subito il posto a fianco alla tua ragazza, alla tua moglie, o quello che è, perché deve essere d'accordo lei, ragazzi. La fiducia di base,
0: la fiducia.
1: Non è che esco fuori di casa e qualcuno prende il posto tuo,
0: del partner, insomma. No, però tutto sommato dite la stessa cosa. Lui dice è una questione di fiducia. Vi fidate? Ne parliamo tra poco nei mattinieri.
3: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss, kiss.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
5: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.
3: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
3: Suona solo...

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, le vacanze separate non significano necessariamente crisi, anzi c'è chi parte per motivi diversi: trekking, moto, pesca, cammini religiosi, crociere con gli amici, viaggi culturali, eventi sportivi. Molte coppie raccontano che ritrovarsi dopo qualche giorno di distanza rende il rapporto ancora più vivo.
1: Io vorrei dire ai tanti ascoltatori che parlano: no, vabbè, mi sostituiscono, incontrano un'altra, la mia compagna. Io vorrei ricordare che anche se esci da casa sotto casa puoi anche decidere tranquillamente di tradire, però, ragazzi, sai, non è per forza in vacanza. No, ragazzi,
0: è vero anche che, cosa? Sai, sono lontano, le cose fatte in vacanza restano in vacanza, non mi vedi,
1: dai,
0: non c'è,
1: ragazzi,
0: nessuno che
1: ci
0: conosce.
1: Ci deve essere fiducia.
0: Sì, ci deve essere fiducia. C'è Pasquale che fa le vacanze separate da un po', senti.
2: Negli ultimi 3-4 anni io con mia moglie abbiamo fatto comunque qualche vacanza separata, ma vacanza a livello proprio di 2-3 giorni, magari più lei, perché io sono sempre al lavoro. Le posso garantire che forse anche rigenerante nel rapporto di coppia,
1: certo,
2: per sempre la solita routine.
0: Qualcuno dice queste cose dovrebbero prometterle anche altrove.
3: Caro Kiss, buongiorno. Sono Marco. E allora, sì, credo che quando ci si sposa, quando prete insomma elenca tutte le promesse che devono fare, prometti di onorarla, prometti di insomma tutte le cose che chiaramente si promettono in quella durante la celebrazione, bisognerebbe promettere che almeno una volta all'anno si fa una vacanza da soli, ecco, andrebbe proprio istituita per legge.
0: Addirittura dice il prete: promettete che una vacanza la fate all'anno separata.
1: Beh, ragazzi, comunque ti rigenera, dai, ragazzi, fare un po' di tempo da soli ti rigenera.
0: Poi c'è chi dice:
4: buongiorno Max, buongiorno Leggi, prossimo da Provincia Brindisi. Se mia moglie direbbe vado a fare una vacanza da sola, proprio da sola, mi preoccuperei sinceramente.
1: Perché?
4: È diverso se invece dice vado a fare una vacanza con le amiche.
1: Certo,
4: mi
1: ma
4: preoccuperei lo stesso, perché 3-4 donne sono peggio dei 20 uomini.
0: Capito?
1: Ma dai!
0: Vi sentiamo ancora nel finale, siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: loro Material Lover nei mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme con Max
1: e la Leti.
0: Buongiorno. Allora, un portale di vacanza ci fa sapere che sono in aumento le coppie che decidono di partire separate per motivi diversi, passioni diverse, ma insomma l'avete fatto? È capitato? Funziona? Poi qualcuno dice che è anche terapeutico per la coppia, aiuta, sì, no? Quando ci si ritorna, si ritorna alle vacanze e si è ancora più legati. Cinzia, che dici?
2: Buongiorno, Cinzia da Milano.
1: Ciao Cinzia.
2: Oggi ho sentito degli uomini che non si fidano completamente,
1: mamma mia,
2: della,
1: sì,
2: della propria compagna. Cioè, io sono d'accordo
0: anche
2: con
0: al contrario,
2: lei,
0: però.
2: Ragazzi miei, a questo punto non mandate nemmeno le vostre compagne al supermercato.
1: Certo, è quello che dico.
0: Però è la gelosia è bidirezionale, da ambo
1: sì,
0: le
1: ma
0: parti.
1: È esagerata, però.
0: No, ma poi non c'è dubbio, poi ognuno dice se è esagerato o meno. Però vai.
3: Buongiorno ragazzi, kiss kiss a tutti.
0: Sonia.
3: Sono Sonia dalla provincia di Vercelli. Spesso scendo a Roma, sì, a trovare la mia amica del cuore. Abitiamo lontane, insomma, però mio marito non mi ha mai ostacolata.
0: Vabbè, vedi, vacanza dalle amiche.
4: Ciao Max, ciao Valeti,
1: ciao.
4: Buongiorno mattinieri. Ma io dico la mia, cioè, sembra che essere una coppia ormai toglie qualsiasi spazio a chiunque. Dico, non è che per forza bisogna stare in coppia o l'ha prescritto il medico.
0: Sì. Non ci limitiamo, insomma, dice
5: si
0: Elena.
5: Si può fare, si può fare. Buongiorno Elena d'Avellino.
1: Ciao Elena.
0: Quindi per te si può fare Elena la vacanza?
5: Se c'è fiducia si può andare in tutto il mondo.
1: Certo.
0: Vai.
6: Buongiorno ragazzi. Ma... ragazzi, io non credo che una coppia debba fare le vacanze separate. Quando si arriva a fare qualcosa del genere, uno si distanza dalla coppia, qualcosa non va bene.
0: Dici,
1: ma non è così, ragazzi, non è così.
0: Fabio.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, chissà tutti, sono Fabio da Nembro. Riguardo l'argomento che state affrontando questa mattina, sono d'accordo in parte, nel senso che se la mia amorosa mi dovesse dire vado una settimana al mare con la mia amica piuttosto che, va benissimo, vai pure, alla base deve esserci la fiducia, però le direi l'importante è che comunque nell'arco dell'estate facciamo la vacanza anche insieme.
1: Certo, vabbè, ma quello sì, non è che dici te ne freghi, no, ma quello è normale.
0: Grazie ragazzi, siete in tantissimi, avete partecipato veramente numerosi a questa polemica,
1: sì,
0: appunto di Poli e la polemica, dove la polemica è la Leti. Tra poco Pippo Pelo e Adriana con il Pippo Pelo Show. In arrivo anche una canzone bellissima, Two Hearts, che c'entra anche con l'argomento che abbiamo trattato di Phil Collins. Grazie alla regia
1: Andrea Cimino.
0: Dai mattinieri, appuntamento a domani e kiss kiss a tutti.

0: Non ti preoccupare, Adriana, te lo farò condurre. Vuole condurre un programma sportivo?
1: Sì, mi sto appassionando al calcio a tal punto.
0: Ha sentito il titolo e ha detto lo voglio condurre io.
1: Ma certo, certo. Va bene. Dai che ci colleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Alessandra Prea, buongiorno, tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In primo piano il calcio, sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali 2026. L'albiceleste ha battuto l'Inghilterra in rimonta per 2-1, staccando il pass per l'ultimo atto domenica a New York. A decidere la partita, dopo il vantaggio inglese di Gordon al 55esimo, le reti di Enzo Fernandez all'85esimo e di Lautaro Martinez al 92esimo. Per entrambi i gol lo zampino di Leo Messi con doppio assist. L'Argentina torna quindi in finale per difendere il titolo conquistato 4 anni fa, quando riuscì a battere la Francia ai calci di rigore in Qatar. Voltiamo pagina, la cronaca fa discutere la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, processato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno rigettato il ricorso contro la sentenza d'appello, che è stata confermata. Il vice premier Matteo Salvini si è rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché conceda la grazia. Tragedia a Coriano, nel Riminese, dove in serata una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. L'uomo è stato già fermato. Pare sia stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al cadavere. Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, annunciata una nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. È atteso questa mattina a Montecitorio il voto finale della Camera sulla legge elettorale. Ieri è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come premier. Via libera all'unanimità l'emendamento sul voto dei fuorisede. La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare Daniela Santanchè, di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla presunta truffa ai danni dell'INPS. Italia divisa tra caldo estremo e violenti temporali, nubifragi e grandinate soprattutto sulle regioni settentrionali. La protezione civile segnala temporali intensi su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma l'ondata di caldo non si ferma e continuerà almeno fino a fine settimana. Oggi con 15 città da bollino rosso, vertice sul piano operativo caldo al Ministero della Salute. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, a più tardi e kiss kiss a tutti.

0: tutte gli zoccoletti.
1: Ma sai che le americane, le inglesi fanno tutte così?
0: Ah, veramente?
1: Cioè, hanno sempre un sacchetto con le scarpe con a portata di mano.
0: Anche quando vanno al ristorante.
1: Anche al ristorante, sempre scarpe comode, poi la scarpa insomma per l'occasione.
0: Io l'ho visto in Norvegia.
1: Ah, vedi?
0: A Oslo, entrare le signore con lo stivaletto e poi mettere il tacco a spillo.
1: Sono troppo internazionale. Si fa

0: che per l'Argentina oggi, per gli argentini che ieri hanno chiuso in grande festa. Ricordiamolo che fino a poco meno di 10 minuti dalla fine l'Argentina era sotto di un gol, devo dire immeritatamente, perché l'Argentina ha giocato per oltre 60 minuti un calcio spettacolare, quindi
1: è vero, è vero, è vero,
0: chapeau.
1: E quindi è stata una bellissima partita, molto avvincente soprattutto nella parte finale, quindi la finale dei mondiali è servita. Spagna-Argentina,
0: Spagna-Argentina,
1: che poi un po', se vogliamo ridurla a personaggi, è la Lamine Yamal contro Lionel Messi, il futuro contro la leggenda.
0: Contro la leggenda, che ieri festeggiava in un modo stranissimo al centro del campo, con i pugni in terra. Comunque,
1: anche,
0: ragazzi,
1: diciamo, è un periodo, immagino, per loro molto duro e anche stressante, no?
0: Resta comunque il mondiale della celebrazione di Lionel Messi. Questo è, cioè, tra tutti i grandi campioni, anche a fine carriera, come Ronaldo, come Cristiano Ronaldo, quello che è durato fino all'ultimo è proprio Lionel Messi, che potrebbe festeggiare. Pica ha detto: a Napoli sono già un po' arrabbiati perché in Argentina adesso fanno i paragoni con Maradona.
1: Hanno già tradito Maradona?
0: Sì, sì, e l'ha detto come una notizia, ma sono due calciatori talmente diversi che secondo me imparagonabili. Per cui Messi, devo dire che ieri lui fa delle
1: cose, anche
0: degli errori, sì, però poi fa delle cose che Adani sottolinea con una follia, diciamo, che è veramente un po' eccessiva, devo dire la verità. Ma a voi piace Adani? A te piace Adani? No, a Picca no.
1: È molto personale. Molto riconoscibile.
0: A me non dispiace,
1: stile,
0: però sì, è molto di parte. Ieri, quando ha segnato l'Inghilterra, è normale. Quando ha segnato l'Argentina, è impazzito.
1: Ha esultato. Comunque, Messi non ha segnato ieri, però ha dato due assist. Io mi sto informando, io chiedo spiegazioni a mio figlio.
0: Ha fatto due assist.
1: Due assist paurosi,
0: importanti,
1: a 39 anni.
0: Fondamentali, insomma, per l'Argentina. E fino alla fine, insomma, fino all'ultima partita, sarà preziosissimo.
1: I pronostici, Pippo, perché lo sai che i bookmakers anche questa volta danno per favorita l'Argentina.
0: L'Argentina, sì.
1: Invece ieri davano per favorita l'Inghilterra e poi non è stato così.
0: Quindi sbagliano, povera Argentina. Esatto, sì, possiamo sentire Adani,
1: sentiamo,
0: per favore.
2: Questo, il tiro sul palo deviato, ma ancora Leonessi che contende questa palla, punta Spence, lo dribbla, ne ha due, a 39 anni e la mette di destro solo da spingere per il toro di Bahia Blanca. Non può finire così, è infinito il cuore dell'Argentina, è infinita la leggenda di Lionel Messi, Andrés Cucittini.
1: Dai, però ci mette passione,
0: ci mette passione.
1: Non dovrebbe essere
0: Lionel
1: così
0: Messi,
1: chiaro.
0: Ieri è stato meraviglioso. Allora, io mi sono anche commosso per questo calciatore, perché mi piace tantissimo l'idea che, insomma, stia chiudendo la carriera così.
1: Sì,
0: bellissimo,
1: sì, sì, sì. Allora, domanda subito, visto che domenica si giocherà la finale e ovviamente anche noi italiani abbiamo dovuto decidere
0: per
1: da che parte
0: fare
1: schierarci e per chi tifare. Quindi la domanda è: chi vincerà questi mondiali 2026?
0: Per voi italiani che state ascoltando la radio in questo momento, secondo voi alla fine vincerà la Spagna, che ha avuto un po' di culo in questo mondiale, devo dire la verità, un po' fortunata perché non ha fatto grandi partite, eh? L'Argentina ieri ha giocato proprio bene, per esempio, però la Spagna
1: ha vinto soffrendo.
0: Però la Spagna ha vinto sempre. Non ha fatto grandi partite, ma ha vinto sempre. Allora 347 490 0042 per
1: WhatsApp. Al volo, chi vince? Facciamo una raffica dopo di note vocali. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life.
1: La sei impegnata, oh, yeah. Bisogna dire la verità.
2: Questa è una canzone.
1: Date a Cesare quel che di Cesare.
2: Questa è una canzone manifesto, simbolo degli anni 90 della musica dance, Corona con The Rhythm of the Night.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: E in un attimo è tornato il Festival Bar con Corona. Tu la ascolti e immagini quel palco, quella scritta, quella margheritona.
1: È vero, sono
0: lì,
1: delle
0: no?
1: scene di quegli anni lì che sono
0: iconiche.
1: Iconiche.
0: Che resteranno per sempre.
1: Per sempre.
0: Nella memoria di chi le ha vissute. Allora, attenzione.
1: Allora, noi abbiamo detto Lionel, ma noi vogliamo dire Lionel. In realtà è
0: sì,
1: Lionel.
0: Sì,
1: però ci viene Lionel come Lionel Richie.
0: Sui nomi è più facile, diciamo, che divenga quello più famoso.
1: Beh, anche quelli.
0: Che cioè, di Messi, sì, c'è sempre Messi, difficilmente si abbina il nome,
1: esatto.
0: E invece Lionel Messi.
1: Allora, abbiamo detto e abbiamo chiesto al volo, ma secondo voi chi li vince questi mondiali 2026 tra Argentina e Spagna? Sentiamo.
2: Buongiorno Daniele da Bari. Per
0: ciao, Daniele.
2: Me l'Argentina farà la fine dell'Inter in Champions.
0: Ah, vedi, l'Argentina.
2: Partitone con il Barcellona, finale da cagarsi sotto.
0: Da cagarsi
2: ecco,
0: sotto.
2: Sì, la vedo l'Argentina.
0: Ah,
2: io
0: vedi.
2: Dico Spagna.
0: Ah, lui ti fa Spagna.
1: Spagna.
0: Voilà. E voilà. Beh, voilà beh. È francese però, c'entra niente con la Spagna, vabbè.
3: Ciao, sono Gianni,
1: ciao.
3: Chiamo dalla provincia di Lecce.
0: Ciao Gianni.
3: Per me dovrebbe vincere l'Argentina in quanto Leo Messi se lo merita tutto.
0: Leo Messi se lo merita
1: beh,
0: tutto,
1: beh, in effetti sì,
0: sì.
1: Che poi sarebbe il suo ultimo mondiale.
0: Beh, certo, sarebbe un po'...
1: Perché tra 4 anni lui ne avrebbe 43 di anni, non credo.
0: No, è impensabile, non credo.
1: Non
0: credo proprio.
4: Ragazzi, buongiorno a tutti, per me... Per me vince la Spagna, secondo me vince la Spagna, anche se vorrei da napoletano che vincesse l'Argentina.
0: È vero.
4: Parlavamo di schieramenti e appunto per me l'Argentina è la squadra da tifare per questo mondiale.
0: Ah, l'Argentina.

0: quelle col ciuffo, quelle nere,
1: che
0: quelle che fanno le uova colorate.
2: Quelle
0: quindi
2: quelle
0: non
2: uova.
0: Vedo l'ora. E poi metterò dei conigli e adesso poi vedrò cosa ancora.
2: Okay.
0: Ciao.
2: Perfetto, il nostro amico Fiorenzo ha le galline, quando lui arriva, no, non sono ornamentali ma sono belle comunque, quando lui arriva loro vanno a salutarlo.
1: Sono sì. Proprio le amiche perfette, le amiche di Fiorenzo. Arriva Bruno Mars con Oh My Soul.

0: Ti schissa te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Chi schissa te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su Citroen.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: Quando è

0: Pesca.
1: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: canzone di Emma con Fabri Fibra, Antidroga, ci introduce al nostro gioco gadget.
1: Allora, noi abbiamo un momento. E
0: ma quanti pacchi hai messo da parte?
1: Abbiamo messo, sì, di lato,
0: è una collezionista di pacchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando trova un pacco importante,
1: te ne voglio
0: dare
1: uno. Ti voglio fare un bel pacco.
0: È vero. Sì.
1: Uno ce l'ho pronto per te.
0: Ne ho già uno, però se me ne vuoi dare un altro.
1: Te ne do un altro molto più importante. E uno è pronto invece.
0: Lo tengo di riserva.
1: Uno è pronto invece per i nostri ascoltatori, ma soprattutto
0: non
1: per.
0: Non è un pacco, è un pacco gadget.
1: Ovviamente.
0: Stiamo dando un pacco. Gli ascoltatori non è carino.
1: Stiamo dando i gadget di Radio Kiss Kiss che ci chiedete sempre. E allora vi facciamo ascoltare un rumore, un suono, e voi dovete indovinare di cosa si tratta.
0: Prego.
1: In realtà noi non l'abbiamo indovinato subito.
0: No.
1: 347-490-0042, ascoltate attentamente.
0: Ma non si capisce proprio.
1: Aspetta, Pica, rimettilo.
0: Allora. Vediamo se sono bravi gli ascoltatori. Magari noi non capiamo, però loro sono molto più arguti di noi. 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, devi mandare adesso un messaggio immediatamente. Come il sindaco. Un sindaco da Dominica immediatamente. I figli mi non fate che nessuno.
1: Vi rivendete
0: i gadget. Figli a chi piglio.
1: Questo è lo sclero pre-vacanza, diciamo. Cominciamo a perdere colpi.
0: Sammy mi affigo tutti i bomboni.
1: Quando Sim?
0: Sento a te nudo tutti i bomboni. Tengo sulla chilica pre-vanguol. Ga.
1: Va bene, dai, sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Cos'è
0: l'affettatrice?
1: L'affettatrice,
0: no,
1: non è l'affettatrice.
0: Cioè...
2: Ciao Radio Kiss Kiss, chiamo da Cuneo, vi saluto con un abbraccio. Per me è la pompa dell'acqua quando lavi la macchina all'autolavaggio.
0: La pompa dell'acqua quando lavi la macchina all'autolavaggio?
1: Troppo
0: lo
1: difficile,
0: è? No, non è.
1: Troppo
0: non
1: complicato,
0: non è.
1: No, più facile.
2: Kiss Kiss, per me è un'idropulitrice.
0: Idropulitrice, no.
1: No, no, non è l'idropulitrice.
0: Dovete indovinare immediatamente.
1: È facile, è molto più facile di quello che pensate.
0: Ma io non so, io non lo so.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Il rumore, la pistola d'aria compressa. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Non so neanche cosa sia.
0: I bamboin. No.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Sembra il rumore del lavaggio della macchina, dell'idrante.
0: Sono allergica alle bicocche.
1: No, non è questo, facciamolo risentire, dai.
0: Sentiamo il rumore.
1: A voi non fa venire
0: Mamma
1: i brividi?
0: Mamma mia, no, a me dà fastidio.
1: I brividini tipo gessetto.
0: Vabbè,
1: sulla lavagna.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, per me è un estintore.
0: È un estintore.
1: No, non è un estintore.
0: No, non è un estintore.
1: Però diciamo che potrebbe, ecco, produrre lo stesso suono di questo attrezzo qui. Dai.
0: Vai.
3: Daniela da Voghera.
0: Io non so cosa sia,
3: È un aspirapolvere?
0: No, non è un aspirapolvere.
1: Allora diamo qualche indizio.
0: Dai, diamo l'indizio. 347-490-0042 per indovinare. Dai l'indizio, dai, che io non so cosa sia.
1: Credo si trovi in tutte le case, tranne che a casa mia.
0: Tutte le case ce l'hanno. Considerate che Adriana è una che in casa non fa niente. Quindi pensate che forse
1: però
0: è un attrezzo che
1: deciso.
0: Serve per fare delle cose in casa.
1: Non aggiungo altro, altrimenti è troppo facile.
0: Ma che hai deciso? Ma va.
6: Ciao Kiss Kiss. Per me è lo sciacquone del water.
0: No, ce l'ha. Adriana a casa. Che fa lo sciacquone?
1: Tutti.
0: Che schifo.
1: No, non ce l'ho io a casa.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Vittorio De Padova da Monte Sant'Angelo.
0: Vai.
7: L'asciugamani ad aria.
0: Asciugamani ad aria?
1: Ah, quella che è nei bagni pubblici?
0: Bagni
1: no,
0: pubblici.
1: Non è quella.
0: Però non è l'idea da metterla in casa. Nessuno ce l'ha a casa.
1: No.
0: Non ne ho mai trovato in una casa.
1: No, infatti.
0: Adesso hanno fatto quelli, c'è un ristorante vicino a casa mia che ha il rubinetto dove ti lavi le mani e poi accanto ci sono due ali così tu metti le mani,
1: sì, come
0: sempre
1: nei,
0: al rubinetto.
1: Anche nei centri commerciali, cioè, negli autogrill.
0: Bello da avere quella a casa. Sai che
8: Tipo Adriana, è l'onda del mare.
0: Le onde del mare?
1: Ok, no, non sono le onde del mare.
0: No, c'è a casa.
9: Schisso, sono Giovanni da Torre del Greco. A me sembra un rumore di uno spray.
0: Un rumore di uno spray? No,
1: non è il rumore dello spray. No.
0: È in tutte le case, tranne in quella di Adriana, tranne che in quella di Adriana, poi che altro?
1: Dovrebbe essere in tutte le case, più o meno. Adesso.
0: Ce l'hanno le pulitone o no?
1: No, ce l'hanno, credo, mediamente tutti.
0: Tutti?
1: E si usa con l'acqua.
0: Si usa con l'acqua.
1: Dai, questo è facile.
10: Sabrina dalla Spezia. È un compressore?
1: Non è il compressore.
0: Un compressore. Sentiamo di nuovo il rumore. Perché si ricorda... ora sì, sono arrivato.
1: Ci sei arrivato anche tu?
0: Sì, me l'hanno
1: detto. Il rumore potrebbe essere confondente. Però, se riflettete
0: sì,
1: bene...
0: Sì, in genere devi schiacciare un tastino per sentire sto rumore.
1: Sì.
0: Sì,
1: Credo di sì.
0: Devi schiacciare un tastino, è vero, per sentire questo rumore.
1: Adesso
0: sì. Ho detto questo 347 490 0042.
1: Abbiamo aiutato
0: sti gadget, li volete o no? E allora dovete venire al telefono e indovinare immediatamente. Vediamo se arrivano.
1: Allora sì, abbiamo un flusso di messaggi talmente
0: che blocca il sistema dei messaggi.
1: Imponente.
0: Voglio
1: sì.
0: salutare Nicola, al quale ieri ho esposto il problema, ma
1: va bene, cercheremo di risolverlo. Allora, no, non è il compressore. Molti scrivono ancora il compressore. Non è l'aspirapolvere, perché anche quella dovrebbe essere nelle case di quasi tutte le persone che ci ascoltano. Ma non è quello.
0: Non è quello.
1: Vi do un altro indizio.
10: Ah, ce l'abbiamo. Ferro da stiro.
0: Il ferro da stiro. Col vapore.
1: Adesso esiste anche quello portatile.
0: Vedi, sì.
1: Quello che
0: ce l'aveva Alfio.
1: Ce l'ha Alfio, lo porta quando
0: sì.
1: siamo fuori.
0: Era in tutte
1: in
0: le
1: tour.
0: Nostre camere. Alfio ce lo prestava a tutti. Io ho stirato la mia camicia bianca.
1: Quello verticale, è il ferro verticale.
0: Sì, sì, che quando tiri fuori il vapore rischi di bruciarti una mano anche.
1: Ah sì?
0: Sì?
1: Perché è molto potente.
0: Il vapore potente, sì, sì, sì.
1: Va bene, comunque grazie alla nostra ascoltatrice. Ti rintracceremo, ti troveremo e ti spediremo.
0: Porteremo i gadget.
1: I gadget.
0: Personalmente.

0: gratis per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su KissKiss.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Kiss, kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Kiss, kiss.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè, buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini!
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Kiss, kiss.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Yes, yes. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Adriana, vuoi fare uno scherzo a qualcuno?
1: Ma certo.
0: Allora devi prenotarti, però mi devi dare soltanto, mi devi dire il nome della persona a cui vuoi fare lo scherzo. Devi assicurarti che sia una persona che risponde al telefono, perché sennò è inutile.
1: Sì.
0: E diciamo essere quantomeno abbastanza sicuro che sia una persona che ci può cascare allo scherzo.
1: Vabbè, immagino che chi segnala, diciamo, la persona a cui fare uno scherzo sia una persona giusta e meritevole soprattutto dello scherzo.
0: Quindi mi raccomando, attenzione, pensate alla vittima giusta e soprattutto assicuratevi che sia una persona che bene o male risponda al telefono. E mandateci la prenotazione adesso se volete fare uno scherzo al 347-490-0042. Stamattina abbiamo parlato di animali domestici
1: sì.
0: e di quanto alcuni gatti o cani siano più fortunati di altri. Per esempio la mia gattina, io ho deciso che la mia gattina Fifi,
1: sì?
0: che ho comprato a Parigi, esatto, andrà tutto in eredità, tutto
1: Mamma
0: quello che
1: mia.
0: Io ho.
1: Pensa che spreco.
0: Ma perché che spreco?
1: È molto viziata
0: la
1: pure questa gattina.
0: È viziatissima . E sai perché lei frequenta soltanto la nobiltà.
2: Pippo Pelo di Chateaubriand.
1: Giustamente.
0: Sì, frequenta le gattine degli Chateaubriand. La tua gattina chi frequenta?
1: No, quelli del quartiere, del cortile.
0: Quelli
1: così.
0: Del cortile, è una gattina, sì. diciamo,
1: Irandagina. Quindi
0: mangerà anche, che mangia lucertole la tua gattina?
1: Ma sì, squarcia un po' di cose in
0: la
1: giro.
0: Mia va su prodotti. Va su prodotti importanti.
1: Ah, con i filamenti in oro.
0: Sì, sì. Adesso
1: capito.
0: Quindi io chiamerò dei pet food, dei negozi di pet food e vediamo che succede per la mia gattina.
1: Dai, sentiamo.
0: Se hanno il cibo per Fifi.
1: Dai, sentiamo.
0: Vai. Buongiorno. Senti, ma voi avete caviale per i gatti?
3: Caviale no.
0: E che avete come cibo? Pesce, carne?
3: C'ho pesce, c'ho pollo, c'ho quella prosciutto, c'ho quella tacchino, c'ho quello a pesce bianco, quella
0: mangio, ma pesce bianco uguale. Il mio gatto mangia caviale, mangia orate e mangia pesce raffinato, non può mangiare la cacca che date ai pezzenti. Scusami.
3: Scusatemi, ma come si permette che noi diamo la cacca ai pezzi? Ma che dite? Scusatemi.
0: In che senso?
3: Che dite? Non ho capito.
0: E lei mi sta citando delle proteine che sono scadenti, pesce bianco. Che roba è?
3: Proteine che sono scadenti, pesce bianco è scadente.
0: Eh certo, perché il mio gatto.
3: Ha chiamato un altro negozio a lui.
1: E ha messo giù.
4: Non ho capito chi è.
0: Falcan. Pronto?
4: Già che se cosa desidera, mi dica.
0: I miei due gatti, non riesco a trovare per i miei due gatti il cibo adeguato che compro quando sono dalle mie parti. Lei il caviale ce l'ha? Io ho bisogno del cibo per i miei gatti, posso chiamare il negozio?
4: Non ce l'ho caviale, non ce l'ho.
0: E che cosa mangiano i gatti che ha lei? Io non lo so, mi faccia capire.
4: Sarde, vado in pescheria, trovo le
0: Ma questo cibo da morti di fame, i miei gatti non lo mangiano.
4: Non ce l'ho, cioè, sono prodotti di morti di fame.
0: E allora se lei vende i prodotti per i gatti pezzenti, me lo deve dire e io vado a vedere da qualche altro.
4: Io ho gatti pezzenti, come lei.
5: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono Falcan. La disturbo?
5: No, mi dica.
0: Signora, io vivo a Parigi.
5: Sì.
0: Sono qui per lavoro. Non riesco a trovare il tartufo bianco. Ce l'avete? E avete le scatolette quelle lì per i gatti al caviale?
5: No, non le abbiamo.
0: Io sono disperato. La mia Fifi non mangia più da due giorni.
5: Non so proprio come aiutare.
0: La prego, mi aiuti per la mia Fifi. Vuole le ostriche.
5: Allora, come posso esserle utile? Magari le do un numero diretto.
0: Grazie, grazie.
5: Si figuri.
0: La mia Fifi le sarà grata a vita.
1: Ma senti,
0: Fifi,
1: senti
0: Fifi la sta ascoltando.
5: Sì, lo sento, il gatto che miagola sotto.
0: E lei, sì, è Fifi.
5: Poi può chiedere a loro se tante volte, insomma, la possono venire incontro. Purtroppo, sa, per noi che comunque trattiamo grandi volumi...
0: Un attimo solo, mi scusi.
5: Prego.
0: Fifi, hai rotto il cazzo, fatti dire un attimo. Lei è la signora, com'è il suo nome?
5: Mi chiamo Edvige. Sì.
0: Fifi le sarà grata a vita.
5: Spero di poterla essere io,
0: Fifi,
5: giuro.
0: Sei contenta? È contenta.
5: Ecco, risponde pure, perfetto.
0: Grazie.
1: Ma lei...
0: Pronto? La prego, sì. Mi aiuti, non vuole mangiare niente la mia Fifi.
5: Ah, scusi, non ho capito.
0: La mia Fifi non mangia niente, vuole le ostriche.
5: Ma vaffanculo tu e Fifi.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, volevo salutare Palma che ha scritto rido con le lacrime, sto facendo gli addominali, non
1: ciao,
0: riesco
1: Palma.
0: A fare. Palma, ti diamo un bacio, grazie mille a tutti quelli che si sono divertiti con la mia Fifi che però ha trovato del cibo adesso.
1: Eh beh, ci sono gatti strani ma anche
0: ha
1: dei pesci.
0: Ha trovato le ostie, non è strana, è ricca, è diversa.
1: Ricca, è ricca abituata, però è strana.
0: I ricchi sono abituati male.
1: È strana
0: male,
1: come il suo padrone.
0: Come te, Adriana.
1: Potremmo dire. Ci sono gatti strani ma anche dei pesci strani perché stiamo assistendo per la prima volta degli ibridi perché... C'è un fiume in Messico così inquinato che confonde i pesci a tal punto da sbagliare ad accoppiarsi.
0: Veramente? Eh?
1: Sì, loro si accoppiano
0: con
1: altri.
0: Cioè, perché i pesci è un pondo coglio-coglio, non
1: sì.
0: vedono l'altra persona. Un po', qui abbiamo per esempio persone in radio tipo il nostro Arduino che ragionano così, no? Basta che respirino. Lui se sente, avverte il respiro
2: sì.
0: di una persona, tchum, subito colpisce.
2: Sì.
0: E un po' i pesci fanno così.
1: È un fatto d'olfatto, quindi insomma l'inquinamento sta distruggendo l'olfatto. Fatto di questi pesci non riescono più a capire con chi devono accoppiarsi
0: e scelgono dei partner sbagliati
1: praticamente, quindi si incrociano tra loro e stanno creando degli ibridi, cioè delle cose mai viste prima.
0: Mamma mia, pensa che Anna Chiara vorrebbe fare un bagno in questo fiume per essere diciamo in qualche
1: provare...
0: modo per accoppiarsi diciamo
2: brava
1: a Anna proposito Chiara. Di pesci e di pesciolini, ieri mi sono concessa un bagno nella costiera amalfitana.
0: Si è concessa, ragazzi,
1: mi sono concessa il primo
0: lei,
1: bagno.
0: No, lei si è concessa alla costiera amalfitana.
1: Mi sono concessa alla costiera amalfitana.
0: La costiera amalfitana.
1: Non avevo puntato a Milano. Nino D'Angelo, Rovazzi e Arisa.
0: E Arisa, sì.
1: Avete presente quei pesciolini che da qualche parte li impiegano per fare i pedicure?
0: Sì.
1: Cioè loro mi hanno fatto il pellicure.
0: No, adesso cioè, sono violenti a
1: io
0: volte.
1: Io ho,
0: fanno male
1: delle crosticine alle caviglie per via dei morsi di zanzara e mi hanno veramente.
0: Quanti problemi a quei piedi.
1: Mi hanno spellata completamente.
0: Alla luce valgo le crosticine.
1: Mi hanno risucchiato la pelle.
0: L'occhio di pernice, mamma, con sti piedi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Allora, noi adesso facciamo armi i bagagli, io me ne vado con la mia Fifi. È pronta la mia Fifi, mi sta aspettando
1: allora,
0: qui fuori.
1: Se volete prenotare uno scherzo, fatelo al 347-490-0042. Se invece volete riascoltare gli scherzi, ma comunque l'intera puntata, noi andiamo sempre in replica.
0: Sì.
1: Dalle 3 alle 5 tutti i giorni, ma poi ci sono i podcast su chischis.it, mi raccomando.
0: Mi raccomando, come sempre vi lasciamo con canzoni che fanno parte della storia. I Was Made for Loving You è una canzone del 79 ed è un pezzo che ha fatto la storia di una band meravigliosa, i Kiss.
1: E Kiss a tutti, ciao.

0: Te la ricordo, eh? Io, dico io, sì. Fui creato per amarti,
1: capito? Grazie. Ti amassi anch'io, ma no che non ti amassi.
0: Ma non mi amassi,
1: giro,
0: dai. Io non mi amassi, dai.
1: Buongiorno a tutti, salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi e soprattutto Antonio Mercurio, perché ci sono le news.
0: Le news,
1: sì,
0: le
1: sì,
0: news.
1: Sì, buongiorno.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi dalla redazione. Via libera della Camera e punti cardine della nuova legge elettorale, un sistema proporzionale con premi di maggioranza e indicazione del candidato premier. Stamane riprendono i lavori d'aula, voto finale atteso verso mezzogiorno, poi il testo passerà al Senato. Il centrodestra fa quadrato dopo essere andato sotto martedì sera nella votazione a scrutinio segreto, ma nessuna ripercussione sul governo assicurano da Fratelli d'Italia, al netto di una riflessione sui franchi tiratori evocata dalla stessa Giorgia Meloni. Non è escluso, come ipotizza Maurizio Lupi, che l'emendamento sul ripristino delle preferenze venga ripresentato a Palazzo Madama. Opposizioni sulle barricate, PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva parlano di esecutivo in crisi, surreale affermano che Meloni va davanti come se non fosse accaduto nulla. Medio Oriente, altra notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, gli americani colpiscono centri di comando, siti missilistici, strutture di sorveglianza lungo la costa e sembra anche una petroliera che avrebbe tentato di forzare il blocco statunitense nello stretto di Hormuz verso i porti della Repubblica Islamica. Teheran ha risposto lanciando missili e droni su Bahrain e Kuwait, nel mirino sistemi radar e depositi di carburante. Per il caponegoziatore iraniano Galibaf è una guerra esistenziale per la quale, afferma, siamo pronti a morire, ma Donald Trump ripete, se non tornano a trattare attaccheremo ponti e centrali elettriche. Intanto lunedì alla Casa Bianca è atteso il premier israeliano Netanyahu. Ucraina, Kiev attaccata dai russi con missili balistici, 2 morti e 5 feriti nel quartiere Darnitsky. Il raid a poche ore dalla visita di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea e il leader ucraino Zelensky hanno firmato nuove intese bilaterali su difesa e sicurezza, in particolare un accordo di sinergia industriale per la produzione di droni e sistemi antidrone entro fine 2026, e spunta la deroga all'acquisto di componenti dalla Cina, che si ritrova così a fornire equipaggiamenti ad ambedue i contendenti. Torniamo in Italia, un crollo ha interessato nella notte il tribunale di Bolzano, il tetto della struttura è collassato dove prima c'erano i corridoi e le aule, i detriti sono arrivati fino alla grande scalinata d'ingresso, il cedimento ha riguardato un'intera sezione, un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione, non risultano persone coinvolte, in corso verifiche di stabilità e accertamenti sulle cause del crollo. Ancora la cronaca, confessato il 72enne Mario Bonifazi, ex compagno della donna morta in una villetta a Coriano, nella Riminese. L'uomo ha ucciso Tania Sperindio, 62 anni, colpendola alla testa con un pesante oggetto, forse un martello. È stato lui stesso a chiamare i carabinieri che l'hanno trovato accanto al cadavere. Si indaga sul movente. Lo sport, calcio, la finale dei mondiali sarà Spagna-Argentina dopo che l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra e rimonta 2-1 nella semifinale di Atlanta. Brutto primo tempo, gioco molto spezzettato, succede tutto nella ripresa. La rete di Gordon, rispondono Enzo Fernandez con un gran tiro da fuori all'85esimo e Lautaro Martinez con un colpo di testa sotto misura al minuto 92, entrambe le reti su assist di Messi. La finale domenica al MetLife Stadium di New York. Sabato invece a Miami, terzo e quarto posto Francia-Inghilterra. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, sempre con la testa alta questo Mercurio, porca miseria.
1: Gliela faremo abbassare.
0: Ah,
1: a breve. No?
0: Certo.
1: No? Siamo, buongiorno, good morning Kiss Kiss, Max e Max.
0: Olè amico.
1: Come mai questo accento? È sudamericano, non è spagnolo.
0: Olè, olè. Ah, e se parlano le spagnole, adesso non si fa altro che parlare le spagnole.
1: Come no, Ostreghetta.
0: La gran finale.
1: La spargentina.
0: Perlomeno in questa finale, sì? Se si dicono i bestemmioni dietro si capiscono.
1: Se
0: intendono.
1: Però in questo momento tiriamo sul morale a tutti gli amici inglesi, sono collegati. Godetevi la nostra sigla e non pensate più al mondiale.
0: Good morning! Oh.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Capito? Non l'avevo capita l'ambivalenza. Le canzoni più le senti, più le capisci. Beh, poi alla fine. Incanto d'amore, incanto d'amore, capito?
2: Incantato dall'amore.
1: Incanto, cioè nel senso, ma che bravi.
2: E se ci siamo arrivati noi due, Max, ci sono arrivati tutti ovviamente.
1: L'importante è arrivare quando parti, capito?
2: Infatti, dipende dove devi andare, per esempio per lavoro. Tu ti muovi, esci di casa e dici, sai che c'è? Sono qua dietro io a lavorare. Tu invece puoi dirlo.
1: Ma
2: sei un po' più dietro.
1: Anche per studio. Allora, attenzione, certo. Perché stiamo per farvi una di quelle domande che piacciono tanto a coloro che si occupano di statistica.
2: Eccola.
1: Siccome ci ascoltano.
2: No, statistica dice che il 30% di questi qua ci ascolta, il 70% anche.
1: Bravo. Allora, siete team pendolari o team lavori sotto casa? Siete di quelli che per lavorare o studiare devono fare spostamenti davvero importanti, oppure basta infilare le scarpe se è già a destinazione?
2: Ecco, siete tipo, potete timbrare in mutande o dovete vestirvi e andare al lavoro? Intanto 347 490 0042. Quantifichiamo anche in chilometri,
1: esatto.
2: In tempo,
1: se
2: dai.
1: Siete dei pendolari, a quanti chilometri e quanto tempo equivale la vostra odissea quotidiana? Ecco, giusto per intenderci.
2: Ulisse, scusami, tu hai preparato la tua?
1: Mamma mia,
2: la tua volta è un'altra che odissea.
1: I miei 37 chilometri per un'ora di viaggio.
2: Ragazzi,
1: quasi un'ora di viaggio, è tanta roba.
2: Quanto c'è? 37 chilometri?
1: Per quasi un'ora di viaggio.
2: Hai provato ad accenderla la macchina? Secondo me ci metti meno. Poi
1: hai provato ad andare a piedi? Guarda che
2: ci mette lo stesso tempo. È incredibile.

0: un po' di traffico, poi arriva anche lui. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, 9:10 del mattino con Max e Max. Vi abbiamo chiesto se fate parte del team dei pendolari o di quelli che hanno il lavoro oppure la scuola certo. Sotto casa, ecco, se avete questa fortuna.
1: Siamo metà, molta gente fa veramente tanti chilometri.
0: Ascoltiamo qualche messaggio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Carmine da Fondi e faccio tutti i giorni Fondi Roma, Roma Fondi.
1: Bravo. Alla fine fonde, sì, perché a fuori costo caldo, sì,
0: fondi,
1: sì.
0: Fondi.
3: Max e Max, ti capisco e ti comprendo. Non so se 25 km mi rendono una pendolare, sì. Ma un'ora di traffico lo fa sicuramente. Bene. Kiss kiss a tutti e la strada è lunga.
0: 25 km un'ora di traffico.
1: Comunque sei seconda, ne fa di più, Max.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Io purtroppo sono team pendolare, ma non per mia scelta. Sono stata trasferita a quasi 60 km da casa per andare al lavoro, quindi tutte le mattine sono 60 di andata e 60 di ritorno.
0: Mamma mia.
4: Che vita triste.
1: 120 in totale è tanto.
0: Incomincia
1: 120...
0: a diventare veramente un'odissea.
1: Sì, vediamo un po' quanti Ulisse abbiamo e quante Penelope anche che invece stanno a casa.
0: Continuano a mandare messaggi adesso in the dark.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: salutiamo tutti i pendolari che stanno utilizzando Radio Kiss Kiss in tutta Italia, in questo momento,
1: anche nel mondo.
2: Sì, ma soprattutto scaricate la nostra app, così il tempo passa, quell'ora nel traffico diventa 10 minuti con l'app di Radio Kiss Kiss, perché ti aiuta, no?
0: O non ti aiuta. Possono ascoltare anche con l'autoradio, se sei in macchina.
2: Se sei in macchina, se sei in
0: Cortiamo
2: treno pendolare,
0: messaggi. Vai,
2: cosa
0: vai,
2: ascolti?
3: Hai ragione. Ragazzi, hai ragione. Buongiorno. Io sono di Bari, ma lavoro nel Tarantino, faccio i turni, quindi tutti i giorni o quasi 70 km andate e 70
2: mamma
3: tornare.
2: Tanta roba qua.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Angela da 90.
2: Ciao Angela.
4: Prima facevo 80 km ad andare e 80 a tornare. Poi sono passata a fare 75 km al giorno e adesso da settembre, per stare più vicina al mio bimbo, faccio 100 metri al giorno.
0: Bene, ha preso una decisione importante.
2: Però da 70 km a 100 metri
5: Buongiorno a tutti, sono Michele da Vieste. Io lavoro in Sardegna e con l'aereo, se va bene, ci metto dalle 8 alle 10 ore. Quindi non proprio vicino a casa.
0: Con l'aereo.
5: Salve a tutti, ciao ciao.
0: 10 ore, fa prima il giro del mondo.
2: No, perché non si alza, no? Lui lo sa, fa in tipo nave.
6: Io ogni mattina per andare a lavorare mi faccio i miei 100 km.
0: Cioè, ma 10 ore per arrivare in Sardegna?
2: No, secondo me lui mette da quando esce di casa, l'aeroporto, il viaggio, ma poi pendolare non lo farai tutti i giorni con l'aereo, credo.
0: La domanda è, ci sono scali?
2: No, no, lui si tuffa.

0: Kiss, kiss, wait.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss.
7: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
8: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Partenope. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:27 del mattino. A proposito di pendolari, salutiamo tutti i pendolari. Qualcuno, abbiamo sentito un messaggio molto bello che dice: non so se mi faccia piacere o gaudio, o mezzo gaudio, sapere che ci sono tanti pendolari come me.
1: Come si dice? Mal comune, mezzo, mezzo pubblico.
0: Secondo un recente rapporto sulla mobilità del nostro paese, sarebbero 30 milioni i pendolari abituali che ogni giorno si spostano regolarmente per raggiungere sia il luogo di lavoro ma anche il luogo di studio. Praticamente metà popolazione italiana.
1: Ragazzi, 30 milioni.
0: Il rapporto ha messo in evidenza che soltanto il 35% degli spostamenti è compiuto in modalità considerate sostenibili, cioè a piedi, bicicletta, mezzi di micromobilità, trasporto pubblico. Ovviamente l'auto continua ad essere la grande protagonista, ci state sentendo da quella in questo momento. Il treno regionale, che è da sempre il simbolo per eccellenza del pendolare, purtroppo non ha ancora recuperato completamente i numeri pre-pandemia. Fa fatica.
1: È rimasto più basso come numeri.
0: Sì, non tanta gente lo prende. Nemmeno lo smart working è riuscito a tirare via dal pendolarismo molti italiani. Insomma, siamo un po' come gli squali, no? Noi per sopravvivere dobbiamo stare in movimento.
1: Sì, come ti fermi un attimo, c'è qualcuno ti passa sopra.
0: Capito?
1: E devi sentire l'odore del sangue. Sì, però, ragazzi, tanti, e fanno veramente mezza giornata.
0: Speriamo per tutti lavoro. Questi pendolari che, insomma, ci sia il gaudio di Radio Kiss Kiss.
1: Oh, la sua musica.

0: Wait, this is Radio Kiss Kiss. Però,
1: che anche Bob fa sì il pendolare.
0: Ho letto un messaggio, ho ascoltato un messaggio che condivide con me questa cosa che, dei pendolari, no? Di vederla come una sorta di videogioco. Te l'ho raccontata questa cosa?
1: Sì.
0: Il videogioco, quello classico, quell'antico, aveva i cosiddetti quadri prima di arrivare al mostro finale, no?
1: Da, da, da, da, da. E superare il primo quadro, il secondo quadro.
0: Io, per esempio, mi sono fatto il calcolo, il mio viaggio a 6 quadri. Cioè, esco di casa, vado sulla strada comunale. La strada comunale mi porta alla strada provinciale, sarebbe il vialone. Il vialone mi porta all'autostrada, sono 3 quadri. Poi dall'autostrada alla tangenziale è il quarto quadro, che è quello più difficile, ti stai avvicinando al mostro. Esci e vai via Iannelli, il mostro è lì nel quadro, e quinto quadro, e poi via Sgambati devi trovare il parcheggio, e lì c'è proprio l'apoteosi.
1: E c'è il esce game over.
0: 6 quadri prima di entrare dentro il mostro, cioè qui negli
1: studi. Ridi quanti chilometri fai in totale, Van Gogh?
0: 37 chilometri ad andare, 37 chilometri a tornare. Quanti quadri fate voi nel vostro spostamento? Fateci un calcolo, i vecchi videogiochi.
1: Perché rimangono proprio impressi, è vero. Io sto facendo il calcolo, tu fai praticamente 74, facciamo 75, vai. Signor Chiocchi. Più o meno io li faccio in un mese i tuoi chilometri. In un mese. Sì.
0: E quanti quadri fai?
1: Io?
0: Esci dalla
1: io casa. Solo la cornice faccio, non riesco a farlo il quadro, abito troppo vicino.
0: Little Talks.

0: Questi hanno preso il Bel Air, senti,
1: sì.
0: Stavano cazzando la randa,
2: sì, ma non c'era bisogno.
0: Arriva il quarto, il terzo singolo del terzo album.
2: Umano, mi sono perso. Il
0: quinto singolo del terzo album.
2: Facciamo così, va. Arriva Blanco con Los Angeles ed è.

0: Franco, Los Angeles, New Kiss.
1: Io non ho neanche il coraggio di chiedere agli amici.
0: Puoi chiedere quando sì. O quanto?
1: Io no, io vorrei chiedere perché dobbiamo stare così. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica si mantiene ben salda sull'Italia, con solo qualche disturbo sui rilievi settentrionali. Nelle prossime ore sole dominante da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Soltanto su Alpi e Liguria saranno presenti innocui addensamenti, ma senza fenomeni associati. Col passare delle ore, isolati rovesci sulle Alpi orientali, sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 32 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
11: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Madonna ha chiesto, no, che cazzo fa Michele con 10 ore per andare a lavorare? Allora fermi, tutti quanti se lo sono chiesti, il nostro amico Michele con l'audio prima, ha detto 10 ore faccio pendolare.
1: Michele che parte da Vieste per andare in Sardegna. Allora attenzione, abbiamo spiegato, la spiegazione, punto per punto.
2: Sono sempre Michele da Vieste.
1: Ciao Michele.
2: Spiego come arrivo in Sardegna. Parto da Vieste con la macchina, arrivo a Bari, due ore e un quarto, due ore e mezza.
1: Ok.
2: Poi prendo l'aereo, quindi devo stare almeno un'ora prima all'aeroporto. Faccio Bari-Cagliari, vedo già il secondo quadro. Da Cagliari arrivo in centro a Cagliari, prendo l'altra macchina.
0: Pure.
2: Ed arrivo a Pertas de Fogo dove lavoro.
0: Pertas de Fogo.
2: Quindi il terzo quadro è il mostro finale poi alla fine. Tutto ci metto come prima, dalle 8 alle 10 ore se tutto va bene.
1: Se tutto va bene.
0: E se tutto va bene.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao. Michele fa l'agente segreto per depistare tutti gli inseguitori. Cioè
0: deve seminarli, non può nell'ufficio.
1: Deve cambiare due macchine, un aereo. Ma noi ci ridiamo, però questo trasforma le nostre epopee, le nostre odissee, le nostre vie crucis.
0: Bravo.
1: In cui squilli. Capito?
0: Ricordiamoci sempre che noi siamo abituati a guardare avanti, ma c'è sempre qualcuno che sta peggio dietro. Ma alla fine, Michele, lo fai ogni quanto.
1: Ecco. Mace

0: Che bella questa canzone. Salme con la pesce, Mace, Cattive abitudini, questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di pendolarismo e Sardegna. C'è questa notizia che arriva dalla Sardegna e che non è bella, perché per molti studenti il diritto allo studio è un diritto costituzionale, no?
1: Dicono.
0: Infatti, in piccoli comuni dell'entroterra sardo, raggiungere un istituto superiore è una vera e propria odissea. Ci vogliono, hanno fatto il calcolo, almeno 3 ore tra andata e ritorno. Cioè, ragazzi, per
1: andare
0: a scuola,
1: certo.
0: Scuole superiori devono fare 1 ora e mezza ad andare, 1 ora e mezza a tornare. Chiaramente tutto questo favorisce l'abbandono scolastico.
1: Ci lamentiamo poi dell'abbandono.
0: Le famiglie si devono trasferire in altri luoghi, perché come si fanno a sostenere? I ragazzi non possono fare altre attività, non possono studiare, non possono fare una mazza.
1: È obbligato a scegliere altro, perché tu vorresti studiare ma non puoi.
0: Non va bene questa cosa, non va bene. Salutiamo tutti gli amici della Sardegna che hanno queste problematiche. Veramente, quando uno studente non riesce a studiare perché non può arrivare alla scuola,
1: ma almeno vicino, fate in modo di portarlo vicino. Si deve organizzare da solo. Va bene, se lo facciamo, fa caldo? E allora stop this flame.
0: Cos'è l'altro?

0: Non le accendiamo queste flame, che è un periodo. Cioè, quindi stop this flame, Celeste. Oh, arriva Sting dal 1993. Con una canzone che parla di un uomo disilluso che non crede più, che ne so, alla tecnologia, alle istituzioni, non crede più a niente.
1: E infatti è un peccato.
0: L'unica cosa a cui crede è la propria amata o il proprio amato, cioè l'amore verso la persona che ti sta accanto.
1: E lui la ama e lei pure, è Trudy.
0: È bravissimo. È dedicata un po' a Trudy, però è dedicata all'unico punto di riferimento. Quando tutto va male in questa canzone si dice c'è lui o c'è lei. If I ever lose my faith in you, Sting. Bellissima.

0: Fate You 1993 Sting.
1: Esatto, eccola lì la nostra Carolina che non fa la pendolare per giocare al calcio alla bufala.
0: Come non fa la pendolare?
1: Ah no, fa la pendolare? Non no, vive
2: adesso
1: lì.
2: Fa avanti.
1: Lo sapevo.
0: Ma tu sei pa- ogni mattina lascia la stalla, va all'alpeggio, sì, mangia, ritorna dall'alpeggio.
1: No,
0: e
1: lo sapevo. Pensavo vivessi nella stalla vicino ad Andrea.
0: E fa almeno, ma che ti devo dire? 5-6 miglia.
1: 5-6 mila margherite, abbiamo capito, nel dubbio. C'è l'impianto a gas. Preparatevi per la bufala, ma adesso accendiamo la griglia.
0: Accendi la brace.
1: Vai, che si mangia?
0: La tracchiula.
1: Ne voglio due.

0: caccia alla bufala.
1: Un attimo che ci si bruciano le tracchiule. Le hai tolte, Max? Ok, allora, siamo pronti per giocare con il caccia alla bufala.
2: Eccola.
1: Come funziona oggi? Col caldo abbiamo deciso di farla un po' più fresca. Leggeremo tre notizie, una è una bufala. Vi è piaciuta? Abbiamo fatto questo cambio. E aspettate il via di Max Giannini, però, se no perdete l'ordine.
2: Esatto, ritornate alla casella.
1: Alla base. Al primo quadro. Però al primo quadro.
2: Ritornate al primo quadro. Il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget estivi e dentro ci mettiamo un biglietto da Vieste fino alla Sardegna insieme a Michele, va bene?
1: Così fate 5 ore per uno, fate.
2: Diretto, va bene?
1: Oh, diretto è tanta roba,
2: senza
1: ragazzi.
2: Senza scali, va bene?
1: Allora, siamo pronti, cominciamo?
2: Vai.
1: E allora, iniziamo con la notizia numero 1. Oltre 600 trombonisti si sono riuniti a Ipswich. Sì, tu mancavi. Ipswich, però attenzione, non Ipswich in Inghilterra, ma in Australia.
2: Ah, certo.
1: Per suonare insieme un famoso brano che dovrebbe essere di 76 o 76 trombones, comunque un quadro di trombone. E volevano per iscriversi al Guinness World Record e ufficialmente pare che sia stato superato il record. Stanno aspettando quel del World Record per ufficializzare. Il record precedente era 368. Questo 600 se li sono mangiati.
2: Sì,
1: però.
2: Si sono trombati.
1: Sì, praticamente sì. Potevano essere 601 se mi si libera Giannini. Notizia numero 1.
2: Notizia numero 2, a proposito di record, Daxton Hunter, un bambino di 9 anni del Kentucky, ha conquistato un Guinness World Record disegnando con il gesso una campana di 10 caselle, il famoso gioco della campana,
1: che
2: no?
1: Bello.
2: E dopo averla disegnata l'ha conclusa in appena 48 secondi, stabilendo il nuovo record mondiale under 16. Il piccolo ha spiegato di essersi ispirato a padre e fratelli, anche loro detentori dei Guinness World Record. Insomma, non c'hanno una mazza da fare.
1: La famiglia dei campanari.
2: Questa è la notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. La famosa cantante americana Rihanna a sorpresa sul palco di Jay-Z a New York ha annunciato in diretta la dolce attesa.
2: No.
1: Oh, dice, va bene, altre ne hai già di figli. Ma qual è la particolarità? E hanno iniziato a ridere tutti sul palco pensando fosse uno scherzo. È un parto quadrigemellare.
2: Quadri?
1: Quattro quadri praticamente. È pronta a dare il benvenuto ai quattro fratelli. Probabilmente si iscriverà al campionato di calcio americano tutta la famiglia. Notizia numero 3. E adesso preparatevi, aspettate il via di Giannini e secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1? Ma che tromboni! O la numero 2? Il gioco da record? Oppure la numero 3? Rihanna proprietaria di una squadra di calcio a breve.
2: E allora...
1: Dai!
2: Via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e la bufala!

0: Summer Funk.
1: Bel mix.
0: Summer Funk.
1: Bravo, no, continua, continua a cantare. Continua. Sai chi è che ti fa il coro? Lo fa lui, lo fa Pierpaolo.
2: Pronto? Pronto? Sono Pierpaolo.
3: Pronto? Eccoci. Pronto, buongiorno.
1: Kiss, kiss.
4: Buongiorno, Pierpaolo.
1: Ciao, da dove ci chiami, Pierpaolo?
3: Mi chiamo da Milano.
1: Ah, Milano, Milano città?
3: Sì, Milano città.
1: Allora, scusami, adesso off topic. Com'è la situazione meteo adesso? 60 gradi o piove?
3: Allora, ha piovuto ieri nel pomeriggio, però adesso c'è una bella giornata soleggiata.
1: Mamma, ha piovuto e torna il sole, le zanzare erano allinate oggi, vedrai. Allora, fermo. Qual è la bufala di oggi, Pierpa? La 1, la 2 o la 3?
3: La bufala è la numero 3.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Rihanna non aspetta altri quattro piccoli, no, per il momento, perché
1: sì, perché comunque si mormora di ma non di un quadrigemellare, ovviamente. Senti, tu fai il pendolare, Pierpaolo?
3: No, vivo qui a Milano, ma sono originario della provincia di Avellino.
1: Okay. Ah, sì, quindi però vivi e lavori lì, non fai avanti e indietro Avellino, Milano,
3: sì,
1: ovviamente.
3: No, mi sembra un po' too much.
2: Può essere anche ricco, vive a Milano, ma non fa una mazza, io non fa il pendolare.
1: Oppure potrebbe essere anche un latitante, non interessa nessuno. Allora, Pierpaolo, esatto, ti mandiamo tutti i gadget in Duomo? Ti viene comodo da dove vivi tu?
3: Ma sì, dai.
1: Ah, sì, fai un giro in Duomo.
2: Ciao, Pierpa! Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
3: Grazie, buona giornata. Ciao, ragazzi.
1: Ciao,
2: arriva Nico Shantosh.
1: Ah, passa.
2: Old timer.

0: Hai tirato fuori una cosa buona. Il Santos, che è il nostro pallone quando eravamo giovani, molti se lo portano ancora dietro, perché se usi alcuni treni per passare il tempo per una partita a pallone.
1: Ma anche nel traffico, trovi l'incidente, ragazzi.
0: È stato fatto, ci sono delle immagini, che gente che giocava a pallone.
1: Rimaniamo però in tema di pendolarismo. Recentemente Legambiente ha pubblicato i dati ufficiali di Pendolaria, che è questo dossier dedicato ai pendolari, a noi pendolari italiani, che ha confermato tutti gli aspetti negativi di cui stiamo parlando.
0: Poi ci aspettavamo.
1: Però ha aggiunto un'analisi dettagliata dello stato, sullo stato delle nostre ferrovie, simbolo da sempre del pendolarismo, no? E grazie al dossier è stata stilata anche una top 10 delle linee peggiori d'Italia.
0: Oh, e lì siamo imbattibili,
1: Allora, top 10. Al decimo posto la Catania Caltagirone Gela in Sicilia, pari merito con le ferrovie della Calabria. Decimo posto. Nono posto le ferrovie del sud-est in Puglia, vabbè. L'ottavo posto la Firenze-Pisa. Settimo posto la Vicenza-Schio. Sesto posto la Torino-Cuneo-Ventimiglia. Stiamo parlando delle linee ferroviarie peggiori,
0: problematiche.
1: Quinta posizione la Milano-Mortara-Alessandria.
0: Quante volte.
1: Quarta posizione la Salerno-Avellino-Benevento, chissà sa. La terza posizione c'è la Roma-Nord-Viterbo, anche lì tanta roba. Seconda posizione la Roma-Lido.
0: È un bivio.
1: E al primo posto
0: rullata è doverosa. Questo ragazzi qua, medaglia.
1: La Circumvesuviana!
0: E andiamo!
1: Chi la batte, grande, la Circumvesuviana? Chi la
0: ricordiamoci batte? Che la prima linea ferroviaria è stata fatta proprio in Campania, no?
1: Certo che sì.
0: Quindi, perché
1: siamo rimasti lì?
0: No, non
1: nel 1800, ecco.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes,
4: yes. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Kiss, kiss. Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole fiorentini.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Kiss, kiss.
9: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nel.
9: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
5: Yes, yes.
10: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss

0: Che brasiliano, c'è rimasto solo questo, un po' di bossa nova, eh?
1: Non c'è avanzato niente, non c'è avanzato. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
0: Buongiorno.
1: Anche sul canale 158 Kiss Kiss TV e su tutte le app nostre.
0: E a proposito,
1: mondo.
0: A proposito di spostamenti e linee ferroviarie, prima parlavamo delle peggiori, ma fortunatamente c'è anche un'altra Italia, quella delle ferrovie che funziona, dove i pendolari si vedono che sono sempre sorridenti, che arrivano sempre in
1: orario. Ma quella è una parese, secondo me. Però ci sono.
0: Ci sono, allora, alcuni esempi positivi sono per esempio il servizio ferroviario metropolitano di Bologna, confermo sì. Tutto, funziona veramente.
1: Non ho usufruito, devo dire.
0: Poi le linee suburbane di Milano, anche lì tanta roba. Il sistema ferroviario dell'Alto Adige, anche lì ho provato, perché c'è l'intersecazione con gli autobus
1: e le
0: funivie.
1: Ah!
0: È tutto intersecato. Con un biglietto tu puoi prendere l'autobus, il treno, il trenino e le funivie.
1: A quel punto la macchina è inutile, cosa fai? Come hai fatto tu? La parcheggi e prendi il cazziatore da quello del posto, che racconteremo un giorno.
0: Bellissimo. Poi anche alcune tratte dell'Emilia Romagna e anche il trasporto dell'alta velocità, che se ne dica, a parte i problemi che ci sono stati recentemente, sono considerate tra le infrastrutture ferroviarie più efficienti d'Europa.
1: Beh,
0: capito?
1: Guarda che stiamo parlando sempre dei nostri, ma anche all'estero non è che stanno messi meglio.
0: Stiamo parlando della Milano-Roma-Napoli e la Torino-Milano, che veramente sono fiore dell'occhiello alta velocità, chiaramente. A parte qualche cosa che succede ogni tanto.
1: Normale, però io addirittura un paio di volte sono arrivato in anticipo.
0: Ecco, penso.
1: Una volta, sì. Devo dirti quante volte sono arrivato in ritardo invece?
0: No,
1: non te lo dico.
0: Non me lo dire.
1: Non te lo voglio dire.
0: Ti dico, Shakira.
1: Dai, dai.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: Fuori è magnifico, magnifico, magnifico.
1: Fuori fa caldo, fa caldo, fa caldo, fa
2: molto
1: caldo.
2: Non è magnifico, non è magnifico.
1: È magnifico, però fa caldo, fa caldo, fa caldo, fa caldo. Però arriva anche un New Kiss molto bello. Attenzione. Classe 1998, lui è un cantautore britannico molto bravo.
2: Strano, perché dal nome invece mi ricorda più uno spadaccino, non so perché.
1: Anche,
2: sì,
1: anche.
2: Un d'Artagnan, perché Chris de Sarandi è Good Old Days.

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss.
13: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto
13: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Kiss.

0: È la parte che ho imparato a memoria. Sei baieie, sei baieie.
1: Brazo,
0: anche,
1: brazo.
0: Anche in discoteca quando la mettono io la canto sempre. Sei baieie,
1: sì.
0: Sei baieie.
1: Ma che la canti mi fa ridere.
0: Pausa Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Permettimi, scusami, sì, Max, prego, un saluto. Ne approfitto a salutare Tina e il gruppo delle Cipolline a Castelluccio.
0: Ah, certo,
1: stanno
0: certo
1: lavorando, non fanno ritardo, ma hanno ricordato una volta un mio ritardo alla stazione di Giardinetti, che mi hanno accompagnato alle 2, si chiamava Castelluccio dei Sauri. Alle 8 di sera mi sono venuti a riprendere, che non si fermava più il treno, era chiusa la stazione.
0: No, vabbè.
1: Lì in ritardo, l'ho fatto, sono stato lì come un cretino. Me l'hanno ricordato, ho cercato di dimenticarlo.
0: E
1: però,
0: a proposito di ritardi, attenzione, perché per quel ritardo lì ti potrebbe arrivare anche un SMS. Allora, c'è un allarme della polizia postale che dice c'è questa campagna di smishing, che sarebbe il phishing via SMS, che utilizza il nome di Trenitalia per convincere le vittime a richiedere un falso rimborso.
1: Eccolo lì.
0: Come funziona? Il messaggio informa chi è che non ha avuto un ritardo.
1: Come no, lo vedi, finalmente mi è arrivato il rimborso.
0: Allora, il destinatario ha diritto a un indennizzo di 15 euro per un presunto ritardo del treno, questo dice il messaggio. Basta cliccare su questo link, vai, si apre una finestra, sembra proprio la piattaforma di Trenitalia, uguale, e poi ti fanno lasciare, si fa sempre, tutti i dati, la carta
1: bancaria.
0: Li
1: vuoi i soldi? Dove te li dobbiamo mandare? Dacci l'IBAN, sennò come facciamo a darti?
0: L'IBAN, la carta bancaria.
1: Tutti i dati, codice fiscale, dove abiti.
0: Non fatelo mai. Ricordiamo che Trenitalia non manda SMS per avvertirti di un rimborso, ma ci sono procedure dedicate per richiedere gli indennizi.
1: Infatti. Gli unici puntuali alla fine, I truffatori.
0: I truffatori, bravissimo. Kate Perry!

0: dillo tu il titolo per me, mi impronunciamo, mi gioco tutte le R che ho a disposizione.
1: Ah, provaci, vai, era Roar.
0: Roar.
1: Vedi?
0: Kate Perry con Roar.
1: Roper.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Oh, che bella questa canzone. Allora, se siete stati dei punk negli anni 80, questa era la canzone simbolo
1: del punk. Se invece siete state sulle panchine alla stazione a aspettare il treno, uguale, questa canzone è proprio simbolo di chi fa pendolare.
0: Should I stay or should I go?
1: Che faccio? Devo restare o me ne devo andare? Fatemelo sapere.
0: Chiaramente loro sono in Clash. La cosa particolare di questa canzone è che uscì nel 1982, non se la cagò nessuno. Poi, dopo 10 anni, fu utilizzata da un noto spot e diventa un successo internazionale. Ecco.

0: Should I stay or should I go?
1: The Clash.
2: Sì, siamo Max e Max.
1: Buongiorno.
2: Good morning, Kiss Kiss. Fino alle 12 siete ancora con noi, anche
1: esatto,
2: sul canale 158 e sull'app.
1: Salutiamo di nuovo tutti i pendolari che ci stanno utilizzando come colonna sonora della loro odissea, perché ci sono anche persone che in questo momento stanno tornando, ma anche quelli che stanno andando, hai capito?
2: Sono anche quelli che vorrebbero andare, ma sono in ritardo per
1: fino
2: colpa
1: ad ora abbiamo parlato di tempi e disagi, ma adesso parliamo di dindi. Quanto costa essere pendolario?
2: Tanti dindi, un mal di dindi.
1: Mamma mia.

0: Vertici nucleari, questa è Radio Kiss Kiss. Mamma mia.
1: Di pendolare e quant'altro, però alla fine il pendolare non è solo questione di tempo, non mi dicevi, ma soprattutto purtroppo anche questione di dindini, di
0: quanto,
1: soldi.
0: Quanto costa spostarsi per milioni di italiani? Abbiamo detto che sono 30 milioni di italiani che si spostano quotidianamente.
1: Non danno peso, mo dice, vabbè, fai il pendolare, ma anche un altro peso, no? Soldino, quanto? Per
0: allora,
1: esempio,
0: se lo fai con la macchina, chiaramente si parla di carburante, un lavoratore che percorre mediamente 20 km al giorno per 220 giornate lavorative, stiamo facendo delle medie chiaramente, fa circa 4.500 km l'anno con un'auto a benzina, stiamo parlando di 540 euro soltanto di carburante.
1: Ah, va bene, vuoi che siano.
0: Se ne fai 40 al giorno siamo intorno ai 1.000 euro.
1: Cioè, poi ci vogliamo... mese, quindi buttiamo una 100 al mese, arrotondiamo, dai.
0: Ci vogliamo mettere assicurazione bollo, pneumatici, manutenzione, svalutazione del veicolo.
1: Non ce la vorrei mettere, ma mi obbligano, quindi va messo anche questo.
0: Ce la vogliamo mettere il parcheggio?
1: Sì.
0: Porca miseria,
1: poi dipende in che zona vivi, sono alcuni paesi che
0: se vai in città,
1: costa più della macchina.
0: Bravo. Ce la vogliamo mettere il pedaggio autostradale se prendi l'autostrada tangenziale? Ce la vogliamo mettere?
1: Sì.
0: E poi chiaramente invece ci sono quelli che hanno la fortuna, perché è proprio il caso di dirlo, che prendono l'autobus, tram o metropolitana. Qui si
1: a
0: fa
1: parità di lavoro, vedi che chi parità di lavoro, stesso stipendio, io abito fuori paese, spendo più di te che vivi lì sul posto, quindi
0: però
1: i mezzi
0: pubblici, il costo del biglietto della metropolitana, tram e autobus non racconta tutto. Un abbonamento economico serve a poco se a raggiungere il posto di lavoro ci vogliono 3 o 4 ore, cambi di diligenze e cose varie.
1: Mamma, vero?
0: Mamma, ci fate sapere, ci fate sapere quanto spendete mediamente al mese per fare i pendolari,
1: per andare a lavorare, non andare a divertirsi.
0: Quanto spendete?
1: Tu hai fatto il conto?
0: E come no?
1: Quello vero, non quello che hai detto a tua moglie,
0: come
1: quello
0: no?
1: Vero.

0: Mamma mia, quanti soldi che stanno girando, ragazzi.
1: Ma girano a largo, però, a tutti. A
0: Misano, tutti. Pesaro, in auto siamo sui 250 al mese, no autostrada. Questo è Luca che ce lo dice.
1: Poi c'è il nostro amico Marco, da Caglia, dice: per l'attività di consulente commerciale, ovviamente solo di carburante, non vi lascio parlare dei parcheggi e quant'altro, fra i 4 e i 500 euro al mese.
0: Mamma mia.
1: Poi c'era un messaggio che ci ha colpito molto.
0: Mio marito percorre 28 di andata, 28 di ritorno, spende 400 euro al mese. Un suo collega ha dovuto cercare il secondo lavoro per andare al lavoro.
1: Cioè, e non è una battuta, non è ironia. Per andare a lavorare, per recuperare le spese, per poter viaggiare, pagare le spese, ha dovuto prendere un altro lavoro.
0: Mamma mia.
1: Ma a che punto siamo arrivati, dai?
0: A che punto siamo arrivati? E senza calcolare, prima abbiamo fatto il calcolo del carburante, il costo del carburante, senza calcolare che il carburante tu fai il pieno una settimana prima, poi passi il weekend, il biondo decide di fare un attacco
1: a Hormuz
0: da qualche parte
1: e ti salta tutto il piano
0: e ti aumenta il pieno di 6 o 7 euro.
1: E in tutto questo ricordiamoci poi che per mettere il carburante la macchina l'hai comprata tu, pendolare, non è che te l'ha data l'azienda, quindi c'hai le spese. Facciamo bene noi che non abbiamo mai lavorato, Max. Allora, almeno risparmiamo.
0: Qualcuno
1: dai.
0: Me l'ha chiesto. Allora, io personalmente, ecco. Max Giannini, faccio 37 km andata, 37 a tornare, prendo una tangenziale e un'autostrada e spendo solo di spese vive, carburanti e pedaggi 13 euro. 13 euro al giorno.
1: Senza fare un conto. Allora vai così. No, per arrotondare, dammene altre 70 e chiudi il conto.
0: 350 euro al mese.
1: Coach, spese.
0: Ah, mamma mia. Arriva Anna, che bella questa, sul volume.

0: White Girl Wasted. Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Ragazzi, arrivano tanti messaggi e siamo rimasti a bocca aperta perché 15 euro al giorno per andare a lavorare di spesa viva, fissa. E parliamo di 60 km andare, 60 tornare, parcheggio e altro. E pedaggio.
0: Sì.
1: Pedaggio.
0: Ci sono tanti messaggi di costernati, però una piccola considerazione, perché io, come tanti, frequento l'autostrada, la tangenziale, e spesso te la dico questa cosa, vedo veramente centinaia di macchine, anzi l'80% delle auto sono con un solo conducente, una sola persona. Ora io mi domando e dico, con tutte le app stupide e inutili che ci sono in giro, ma un'app ben pubblicizzata, che ne so, anche dal nostro stato, ecco,
1: certo,
0: per la condivisione

0: Conosce?
1: Forse, Giannini, forse. Dammi un passaggio domani, vienimi a prendere.
0: App, sì, ce l'abbiamo.
2: Allora, gli ideatori di app, che la mettete su, ve la pubblicizziamo noi.
0: Vai, però deve essere risolutiva, eh.
2: Glielo dici se tu, no, al nostro editore?
0: Sì, come no. Secondo me ce lo dice lui a noi adesso. Anzi, ha preparato un'app per noi a piedi, voi.
2: A piedi, bravo.

0: Chi sa te che predichi la Digital Detox, ma sei praticamente online 24 ore. Chi sa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambini. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
2: Kiss Kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
2: Kiss, kiss.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del...

0: benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Tu cosa fai questa sera?
1: Ma io questa sera vedo la replica della partita di ieri. L'ho registrata. Sì. Non mi dia il risultato, non me la spoilerò.
0: Vabbè.
1: E non ho potuto vederla.
0: Ci state segnalando alcune app, perché prima avevamo detto non c'è un'app per condividere il tragitto dei pendolari. Ce ne sono, però non sono proprio app tra virgolette sicure, perché il primo problema di un'app è proprio la sicurezza di avere in macchina una persona riconoscibile, che sia...
1: C'è gente che non fa salire i parenti, pure degli sconosciuti.
0: Bravo.
1: Però fra di noi dovessimo conoscere, il comune si assume le responsabilità, lo Stato, no?
0: Difatti, allora, ci sono delle realtà regionali, per esempio in Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti c'è un'app che lì più o meno si conoscono tutti quanti, ecco, è difficile sbagliare. Però a livello regionale, comunale, ci sono tante app che si sono attivati.
1: Gestite da loro, dal comune, dalla regione, vedi che sì! Può fare,
0: sì,
1: volendo.
0: Lo Stato si dovrebbe attivare e fare un'app nazionale proprio per condividere i propri tragitti e levare più macchine possibile dalle autostrade, dalle strade, però rendendola sicura, sicura, riconoscibile.
1: Poi, volete lasciare le macchine? Lasciate, mettete comunque qualche pullman, qualche mezzo in più per i paesi sperduti. Abbiamo detto prima, no? Gli amici in Sardegna che non vanno a scuola perché sono a 3 ore di distanza, non è giusto.
0: Tiriamo via auto con un solo conducente, ma anche a questo punto tir, camion che viaggiano vuoti.
1: Bravo. Allora facciamo così, tranne il motorino, ragazzi. Tranne il motorino togliamo tutto.
0: Togliamo
1: tranne
0: tutto.
1: Il motorino però, dai Max. Dai.
0: Anche i camion che vanno, fanno un trasporto e tornano indietro vuoti.
1: Proprio.
0: È una cosa.
1: Ma loro come fanno? Devono scaricare e poi devono andare a caricare.

0: Oggi anche per andare da qui a loco.
1: Diventi loco.
0: Diventi loco.
1: Spendi come dovessi comprare un locale. Perché, ragazzi, c'è una spesa, un mutuo, eh. Molti spendono una rata del mutuo.
0: La corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti è ripartita, ce ne siamo accorti un po' tutti. Si ricominciano a vedere di nuovo i 2 euro.
1: Finalmente.
0: I distributori, sulle tabelle. Secondo le associazioni dei consumatori, in termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi quasi 7 euro in più rispetto a un paio di settimane fa. Certo, non è che stiamo parlando dell'anno scorso, 2-3 anni fa.
1: Però credo. Attenzione, dai tempo, Gianni, perché fra poco, diciamo con agosto, tutti si muoveranno. Che fai? Non gliela metti? Un'altra accisa? Quei 20-30 centesimi in più, perché li spendiamo tutti alla fine.
0: Di fronte a questa situazione, difatti, le associazioni chiedono al governo di intervenire con urgenza, varando un nuovo taglio delle accise da estendere a tutto il periodo estivo per evitare che ci siano ulteriori aggravi anche per le poche vacanze che ci concediamo.
1: O levate le accise, oppure lasciate le accise e fateci vedere i lavori finiti nel Belice. Perché non si possono essere tutte e due insieme. O sbaglio?
0: Nel Belice?
1: Era per la ricostruzione che hanno messo l'accisa? L'accisa, il Belice è ancora così com'è.
0: Ma è Belice o Belice?
1: Belice, ho scoperto. Belice. È come Facocero o Facocero? È Facocero. Per quanto
0: caro possa sembrare brutto. Caro, caro, caro, caro.

0: Tangle Up.
1: Lo vedi?
0: Lo chiedevamo prima, dov'è l'app? Tangle Up.
1: Ma è caro.
0: Signori e signori, questo ragazzo ne sentiremo parlare perché è veramente in gamba, molto profondo e scrive delle belle cose.
1: Poi oggi a tema, no? Parlando di treni, Cioffi Cioffi, non potevo non farla, dai. Cioffi con Carmela ed è New Kiss. Cioffi Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela. Carmela, no. Carmela, Cioffi, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Mi sono spaventato.
0: Carburante.
1: Oh, caro carburante.
0: Caro carburante. Allora, se pensiamo di essere la nazione più bersagliata dal caro petrolio, anche... non è così.
1: No, non dire che non lo siamo, c'è chi sta
0: non
1: peggio.
0: Lo siamo. Ci sono altri posti inaspettati dove si soffre l'aumento dei prezzi. E un posto inaspettato è la Russia, signore e signori. La Russia, produttore di carburante, però le raffinerie adesso sono...
1: Però a sotto causa l'occhio del ciclone. Certo. Poi sono 4-5 anni che stanno facendo quella operazione speciale, non la guerra.
0: A causa della guerra c'è stato un aumento dei prezzi mai provato dai cittadini russi. Sono letteralmente disorientati dai prezzi esorbitanti.
1: Prezzi esorbitanti e in alcuni posti arrivano e non c'è benzina tutta razionarla.
0: Tant'è che qualcuno ha pensato di correre ai ripari con sistemi un po' discutibili.
1: Tipo?
0: Allora, sui social stanno proliferando, ascoltate bene, perché loro non sono abituati agli aumenti. Allora, che famo?
1: Ma una cosa strana qua, siete qualcosa, roba,
0: ci sono
1: una stregoneria.
0: Maghi, stregoni, veggenti che promettono di ridurre i consumi delle automobili grazie a dei rituali che li liberano le auto da maledizioni e influssi malefici che fanno consumare troppo carburante.
1: Per me la bufala è la numero uno. Ho vinto?
0: Allora, un rituale di purificazione costa 16.000 rubli, cioè 210 euro, però promette
1: di risparmiare sulla benzina.
0: Capito?
1: Che quindi tu risparmi 100 e ne devi dare 210, secondo me è meglio pagare la benzina cara, secondo
0: Avete
1: me.
0: Avete capito un po'?
2: 158
3: 158
2: Schi.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
2: Kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
2: Kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Kiss.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss.
10: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Kiss

0: Gaga, The Runaway, questa Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo dei russi che ricorrono ai maghi per farsi evare le maledizioni sulle macchine che consumano troppo gasolio,
1: spendendo tanto.
0: Però mi ha fatto tornare in mente che poi quando uno sale la macchina, noi la personalizziamo, è come diventa un componente della famiglia. Tu ci parli con la macchina, la carezzi,
1: ed è l'unica che ti dà retta, fra l'altro, a te.
0: Però io sfido chiunque a non aver mai, almeno una volta nella vita, essere scesi dalla macchina dopo aver fatto il pieno e averlo consumato dopo poche centinaia di chilometri ed andare a vedere sotto il serbatoio se il serbatoio era bucato.
1: Con Totino, anni fa, mi ricordo, sì.
0: C'è stato un periodo in cui i carburanti, insomma, crescevano
1: a dismisura.
0: Tu nei primi tempi, quando non eravamo abituati a queste altalene, adesso ci siamo abituati, non siamo come i russi, ci siamo abituati, ho già finito un pieno, ma fammi vedere se c'è un buco sotto il serbatoio, perché non è possibile.
1: Preso spunto dal famoso Bella Vista, dove fece benzina 3.000 litri di benzina e il benzinaio disse: ma s'avesse ambriacato la macchina. Eravamo abituati a quello.
0: Però chapeau e onore veramente a tutti coloro che, a prescindere dagli aumenti, dai costi e quant'altro, dicono sempre: io sempre 20 euro faccio.
1: Voi fate il prezzo che volete, sempre 20 faccio.
0: Siete favolosi.
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo arrivati. Hai fatto una chiamata? Please, hold the line.
2: Quanto è bella questa canzone. Sì. 1978 la canzone per chiudere questa puntata bella di questo giorno caldo, ma vi abbiamo rinfrescato. Adesso tra pochi Toto Old Line vi rinfrescherà la nostra Marta Martinez.
1: Ringraziamo tutti quanti voi, la regia, il nostro piccolo Andrea detto Roby e arrivata Marta c'è, Lucia l'abbiamo salutata. Una cosa sola, che Max domani tornano e soprattutto chissà a tutti.

0: 1978 il nostro History Kiss, e adesso in redazione con Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Rush finale alla Camera sulla riforma della legge elettorale dopo il via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, ovvero un sistema proporzionale con premi di maggioranza alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti e al deposito del contrassegno l'indicazione del candidato premier. Il voto si terrà a scrutinio segreto come quello di ieri sera sugli articoli della legge. Poi il testo passerà al Senato e non è escluso che in quella sede venga riproposto l'emendamento per il ripristino delle preferenze che ancora alimenta dubbi nel centrodestra, soprattutto tra Forza Italia e Lega. Medio Oriente, Teheran minaccia di colpire le infrastrutture della regione se gli Stati Uniti prendessero di mira quelle iraniane, come ha detto Trump. Lo riferiscono ad Al Jazeera fonti militari, sottolineando che la Repubblica Islamica non vuole un confronto con i paesi vicini che hanno rifiutato l'invito a promuovere buone relazioni e ad ampliare la cooperazione. Le stesse fonti avvertono che in nessuna circostanza e in nessun modo verrà permesso all'America di interferire nello stretto di Hormuz. Nella notte le forze statunitensi avrebbero colpito una petroliera che tentava di forzare il blocco navale verso i porti iraniani. I Pasdaran hanno lanciato missili contro una base americana in Giordania, da dove sarebbero partiti gli aerei per i raid che hanno colpito varie località dell'Iran meridionale, compresa la zona vicina ad un ospedale pediatrico. Ucraina, si dimette il ministro della difesa Fedorov, mentre la Russia ha attaccato Kiev con missili balistici causando 2 morti e 6 feriti, raid anche su Kharkiv. La risposta in un lancio di droni contro le aree di confine. A Bryansk morte una 15enne e sua nonna, un'altra vittima Yaroslav e 5 feriti a Belgorod. Mosca ha battuto circa 400 droni. Torniamo in Italia. 3 giovani vincitori di Aria Sanremo 2025 arrestati e posti ai domiciliari con l'accusa di sequestro, tortura e rapina nell'inchiesta su un pestaggio avvenuto lo scorso ottobre a Roma in un bed and breakfast a Trastevere. Una quarta persona ha l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La vittima sarebbe stata attirata con un pretesto in una stanza dell'ostello da una delle indagate e poi costretta a subire violenze dal gruppo che gli avrebbe sottratto anche del denaro. Movente dell'aggressione, una donna contesa. Meteo, caldo al centro-sud con temperature sopra i 35 gradi e pioggia in altre zone della penisola, dal Triveneto all'Emilia. Allerta gialla in diverse regioni, ma entro domani il maltempo cesserà anche al nord, dove tornerà a splendere il sole con annesso rialzo termico. Oggi 15 le città da bollino rosso. Lo sport, calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del mondiale. Da una parte le furie rosse, campioni d'Europa in carica, che ieri sera hanno battuto e rimonta in semifinale l'Inghilterra 2-1, e dall'altra la selezione dell'eterno Messi, che detiene il titolo conquistato in Qatar 4 anni fa. La sfida è in programma domenica sera al MetLife Stadium di New York. Quanto all'Italia, il direttore tecnico Maldini avrebbe scelto come nuovo CT Andrea Pirlo. Ora la missione è convincere il neopresidente federale Malagò, che puntava invece su Roberto Mancini, mentre la Lega di Serie A spingeva per Antonio Conte. Forse già oggi l'incontro tra Maldini e Malagò. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Oggi è una di quelle giornate in cui avrei voglia di niente. Di non fare niente. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez. Saluto chiaramente Max e Max che tornano belli, pimpanti e puntuali. Domani io saluto Andrea Cimino in regia, saremo insieme fino alle 14. C'è la musica più bella. Sole Roy con Call It, Cristina Aguilera con Candyman, ma subito Fredde Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira.

0: Soleroy con Call It su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti da Marta, 9 minuti dopo mezzogiorno. Allora vi racconto una cosa che mi è successa ieri, che ho scoperto ieri, perché ieri ho festeggiato 4 anni di matrimonio. Io ho scoperto, un applauso a Marta che ha resistito 4 anni, no, ma ho scoperto che si chiamano nozze di lino perché il lino rappresenta resistenza, purezza, semplicità e freschezza, e di questi tempi ne abbiamo assolutamente bisogno. Ma ho scoperto che in realtà ogni anno di matrimonio viene associato ad un materiale diverso. Ad esempio, il prossimo anno io festeggerò le nozze di legno. E ogni anno viene associato, te lo faccio sapere dopo 6 anni, perché ogni anno viene associato a un materiale diverso, proprio perché ogni anno rappresenta un momento differente della vita coniugale di una coppia, e quindi quel materiale rappresenta quel singolo momento, quell'anno, la resistenza, un momento, insomma, è molto molto bella come storia, magari ne parliamo ancora tra poco. Prima ci godiamo Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.
1: Canta.

Che bella l'ultima canzone. Allora, c'è ad esempio a proposito di nozze e materiali che vengono associati ai vari anni di matrimonio, c'è Riccardo che dice: io 19 anni di matrimonio, e ti dico subito, 19esimo anniversario di matrimonio si chiama nozze di caprifoglio, prende il nome dalla pianta rampicante che, avvinghiandosi saldamente ai sostegni, simboleggia un amore tenace e l'affetto che cresce nel tempo e un legame indissolubile. Perché poi, se andate a sbirciare un pochetto, diciamo che ogni anniversario poi deve essere in qualche modo festeggiato strizzando l'occhio a quel materiale che in qualche modo deve far parte di quel festeggiamento. Trovo che sia una cosa molto ma molto romantica. Va bene, la musica più bella suona sempre e comunque solo su Radio Kiss Kiss. Vi regaliamo questa qui di Taylor Swift con The Fate of Ophelia.

Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: adesso alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way!
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Yes, yes.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Yes, yes.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Yes, yes.
15: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 500.

0: 49 euro.
1: Expert, gli esperti, sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Ogni anno che passa di matrimonio una cosa bisogna farla sempre: ballare, mai smettere di ballare e nel caso pestarsi anche un pochino i piedi. Allora, avevo detto che ieri ho festeggiato 4 anni di matrimonio, nozze di lino, non lo sapevo, avrei dovuto indossare qualcosa di lino, ma in realtà ogni anno di matrimonio corrisponde a un materiale differente.
1: Ciao Marta, Graziella da Bavarino.
0: Ciao.
1: Noi abbiamo festeggiato 37 anni di matrimonio.
0: Mazza, che bello.
1: Il materiale si associa?
0: Allora, nozze di pietra rappresenta un amore solido e duraturo che, come la pietra, ha saputo resistere fermamente alle prove del tempo.
2: L'anno scorso a giugno ho festeggiato 25
0: Bello.
2: Anni di matrimonio.
0: Dai.
2: Una condanna, una tragedia greca,
0: no.
2: Un'odissea,
0: no.
2: Un'Iliade.
0: No, ma dai, nozze d'argento. Immagino, insomma, le nozze d'argento vengono generalmente festeggiate alla grande. E poi Maria, Marta, 22 invece. Allora, 22 anni di matrimonio, nozze di rame o di bronzo. Ci si dovrebbe donare un oggetto in rame o bronzo che simboleggi quel legame. E poi Loredana, Marta dice: il 9 agosto festeggiamo 27 anni di matrimonio. Allora, nozze di giaietto. Il giaietto è una pietra fossile nera e brillante, simbolo di protezione e lunga durata. Valla a trovare però.

Dance No More, Harry Styles. Allora, sono arrivati chiaramente tanti messaggi. In tanti avreste voluto sapere a quale materiale corrisponde il vostro anniversario di matrimonio. Ho provato a rispondere a qualcuno, ma chiaramente poi trovate anche tutto sul web con tutte le specifiche, anche dei doni che dovreste appunto fare al vostro compagno, alla vostra compagna, per celebrare al meglio il vostro anno di nozze. Intanto mi fa molto piacere leggere di tanti matrimoni duraturi e spero, cosa più importante, chiaramente felici. Ecco, tante persone che sono felici di essere sposate dopo tanti anni. Allora, siamo abituati a leggere invece sulle lavagnette fuori ai ristoranti magari i piatti del giorno, no, le formule menù, e invece il titolare di una pizzeria di Treviso sulla lavagnetta ha scritto: no uomini in canottiera. L'idea è nata qualche sera fa, quando due uomini, dopo aver passato la giornata in cantiere, quindi hanno lavorato tutto il giorno, poi senza cambiarsi, senza passare per casa, si erano presentati in pizzeria per mangiare qualcosa. Non gli ha negato l'ingresso, ma li ha messi come in castigo in una saletta a parte, nascosti, ritenendo l'abbigliamento indecoroso, tanto da decidere poi di esporre un cartello che possa dissuadere uomini a presentarsi al locale in ciabatte o canottiera. Per le donne fa nulla, le donne come gli pare, ma gli uomini in canottiera e ciabatte assolutamente no.

0: Questa novità Dimanche de Pil non parla di depilé, ma è una tipica espressione francese che evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno. E allora godiamoci questa novità di questa giovane artista, lei si chiama Gisèle.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Giselle con Dimanche Midi Pile, il nostro New Kiss. Adesso, come al solito, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica un po' meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel pomeriggio qualche temporale appunto sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Bel tempo ovunque. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 33 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Attenzione!

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Kiss Kiss.

allora, abbiamo detto, abbiamo parlato appunto del gestore del ristorante di Treviso che ha detto di no a uomini in canottiera, ma queste ordinanze sono state emanate da vari comuni per evitare comportamenti indecorosi, cioè ci sono tante ordinanze anche molto particolari, no? Ad esempio c'è il divieto di stendere il bucato visibile dalla strada Taormina a Positano in diversi borghi storici. Ci hanno provato anche con Napoli ma non ci sono riusciti perché fa parte del folklore di questa città. Poi c'è il divieto di usare sapone nelle fontane pubbliche. Che cavolo, c'è bisogno di un divieto? Sì, evidentemente sì, a Roma, Firenze e Venezia. Obbligo per i proprietari di pulire immediatamente le deiezioni dei cani, in alcuni casi di portare con sé una bottiglietta d'acqua. Quest'anno appunto è stato deciso per vari comuni italiani. Divieto di utilizzare impianti audio ad alto volume su alcune spiagge d'Italia. E poi c'è ad esempio a Capri un'ordinanza storica, ovvero, non so se ne siate a conoscenza, il divieto di usare zoccoli troppo rumorosi.

baciata, Salda Vinci con poesia su Radio Kiss Kiss. Allora devo ringraziare chi a quest'ora giustamente mi invita almeno virtualmente a pranzo, come Rosy che dice: oh Marta, oggi si mangia lasagna, vieni che ti aspetto. Ma Rosy, ma io verrei di corsa. David Guetta, Sam Martin con Dangerous su Radio Kiss Kiss dal 2014.

David Guetta che continua a dire: quando venite ad assistere a un mio show, a un mio DJ set, a un mio spettacolo, perché quelli sono veramente spettacoli meravigliosi, dice: mollate il cellulare e tornate a divertirvi. Ed è così, io sono stata a un party di David Guetta e tutti quanti erano fermi immobili, io sembravo una pazza che continuava a ballare, perché poi dei video che cavolo ce ne facciamo fondamentalmente. Dunque, pronti a parlare di sana follia? Voi vi sentite un po' folli? Io direi anche un po' più di un po'. Per sopravvivere alle avversità bisogna essere disposti a pensare fuori dagli schemi e ad abbracciare una sana dose di follia. Follia non intesa come disturbo mentale, ma come una rottura dagli schemi. Accettare una certa dose di pazzia diventa l'unico modo poi per rimanere umani e fedeli a se stessi. La sana follia che ci rende assolutamente unici e soprattutto liberi. 1990, Seal con Crazy, il nostro History Kiss.

Silk on Crazy 1990, il nostro History Kiss. Stamattina mi sono alzata con una canzone nella mente, cioè Complicated di Avril Lavigne, cioè canzone che ha praticamente caratterizzato un po' la mia adolescenza, cioè canzone che ho consumato. Allora, se dovessi pensare qual è la canzone che maggiormente ho consumato durante la mia adolescenza, io penso Complicated di Avril Lavigne, ma penso che ognuno abbia la propria canzone, quella che proprio ha cantato e ascoltato all'infinito, quella che proprio ha consumato. Buon pomeriggio a tutti da Marta, Andrea Cimino in regia. C'è la musica più bella, Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors.

0: Joel Curry con Bad dal 2021 su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Anche oggi credo che la frase più utilizzata dal genere umano, maschile, femminile, assolutamente è sia che caldo, o mamma che caldo, uffa, ah, che caldo che fa oggi. Queste sono le frasi più utilizzate, ma sul web spuntano consigli di ogni genere, consigli di chi sta provando delle strategie molto particolari per abbassare la temperatura corporea.
1: Ti piace la musica? Ti piace divertirti?
2: Yes, yes.
1: Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina elettra Lamborghini. Allora, consigli per abbassare la temperatura corporea. Dal web dicono per dormire meglio il suggerimento sarebbe mettere le federe e le lenzuola in un sacchetto di plastica, inserire il tutto nel congelatore per un'ora prima di andare a dormire. Cioè fai, disfai il letto 100 volte. Vabbè, abbassa la temperatura corporea anche sbadigliare. Lo sbadiglio aiuta a raffreddare il cervello e anche di questo ne abbiamo bisogno. Ma c'è un alimento impensabile per me almeno che riuscirebbe ad abbassare la temperatura corporea. Qual è questo alimento? Oh raga, però senza googlare. Io non ci sarei arrivata, sinceramente non l'ho mai provato, ma esiste questo alimento.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Sto una favola da favela. Io così sto ogni volta che vi incontro qui tra le 19 e le 21 con Pasquale Viola in regia. Io sono Rita, portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento. Il mercato dei cimeli musicali ha raggiunto, vedo, vette di creatività decisamente insolite. È successo che subito dopo il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata, quello con 250.000 fan in delirio, su alcune note piattaforme di compravendita dell'usato sono apparsi degli annunci bizzarri. Diversi utenti hanno messo in vendita i cartelli segnaletici ufficiali dell'evento, tipo, che so, le indicazioni per le uscite, QR code e robe così, no? E per questi cartelli chiedono cifre che arrivano fino a 200 euro a pezzo. Quindi una sparizione di massa che spiega anche finalmente il motivo per cui migliaia di persone abbiano vagato a vuoto nel parcheggio per ore alla fine dello show. Comunque il Comune di Roma ha già annunciato un esposto in procura e i venditori abusivi rischiano una denuncia per furto aggravato. Io francamente, oltre alla denuncia per furto aggravato, aggiungerei anche un te possino a ciaccatte, solo per aver pensato che un cartello stradale con una freccia e con la scritta uscita ovest potesse valere 200 piotte. Ok, vabbè, è andata così, vedremo, vi aggiorneremo, vedremo come andrà a finire questa storia. Intanto The Script arrivano su Radio Kiss Kiss, gran pezzo del 2009, Break Even.

Il vero dominatore degli stadi londinesi è lui, Harry Styles, con i suoi 12 concerti sold out al Wembley. Benson Boone in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss con Mr. Electric Blue e tra poco un New Kiss, non perdetelo.

Eccolo il mio kiss che vi avevo promesso, un amore intenso, una rottura improvvisa e quel tempo sospeso in cui si finge che non sia accaduto proprio nulla. Ora, se cercate la colonna sonora ideale per la vostra

0: E New Kiss, la nuova di settembre, si intitola Due settimane. Tempo e temperature di domani. Buonasera ad Alessandra Tropiano di ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese nelle prossime ore. Domani in mattinata, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo più nubi, seppur in genere senza precipitazioni associate. Col passare delle ore aumenterà l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Sarà però rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure. Massime tra 29 e 37 gradi al nord, tra 34 e 38 al centro, tra 34 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss, kiss.
7: Quando è...
8: Pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: Alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss.

Magnetic The Bowser su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Buonasera a voi, buon giovedì sera 16 luglio. A volte la tecnologia risolve i problemi che lei stessa contribuisce a creare. Allora, è successo che a Roma una studentessa americana di soli 16 anni in gita scolastica in Italia si è persa in pieno centro a Roma, poverina, senza documenti, senza sapere il nome del proprio hotel e soprattutto senza lo smartphone. E questa è un'anomalia, a 16 anni senza lo smartphone in tasca, cioè, insomma, strano, no? Comunque, davanti al totale vuoto di informazioni, la polizia ha dovuto abbandonare i canali di ricerca tradizionali per tentare, come dire, una strada più moderna, e quindi, incrociando i pochi dati a disposizione, gli agenti sono riusciti a rintracciare il profilo TikTok di uno dei professori accompagnatori. Gli ha inviato un messaggio privato e questo messaggio ha permesso poi di ritrovare la ragazza nel giro di un'ora e mezza, di fare in modo che, insomma, ritrovasse il suo gruppo di viaggio. Una storia fortunatamente a lieto fine che, tutto sommato, lasciatemelo dire, riabilita la reputazione di social. Vedi, a qualcosa ogni tanto servono. Facciamo un salto nel 1999, quando TikTok non esisteva e le studentesse andavano in giro nelle città straniere con la mappa cartacea, questa sconosciuta. Un brano che testimonia il fatto che in qualche modo le anomalie meteorologiche sono sempre esistite, no? Tipo la neve nel deserto del Sahara. Cantava di Snow on the Sahara Angun su Radio Kiss Kiss.

0: Vera principessa Angun su Radio Kiss Kiss, grande hit del 1999, Snow on the Sahara.
1: Green Kiss.
0: Dal Sahara alle profondità dell'oceano, che sono sempre, sanno sempre come ricordarci quanto siamo piccoli. Allora, dopo molto tempo, ma tanto tempo, i biologi marini hanno registrato un nuovo e spettacolare avvistamento di Contender. Contender è il leggendario squalo bianco considerato il più grande esemplare maschio dell'intero oceano Atlantico. Quindi stiamo parlando di un gigante dei mari che supera i 5 metri di lunghezza, pesa quasi una tonnellata, praticamente le dimensioni e la stazza di un'utilitaria, se vogliamo. Comunque gli scienziati che ne stanno tracciando gli spostamenti hanno intercettato il suo segnale al largo della costa americana e confermano che il predatore gode di ottima salute. Comunque il ritorno, speriamo anche tutti quelli che faranno il bagno nei pressi, nei paraggi, comunque un ritorno sulla scena di Contender che riaccende il fascino per i segreti del mare profondo e ci regala anche l'immagine che sta girando in rete, l'immagine ravvicinata di un vero e proprio monumento vivente che continua a dominare incontrastato le acque dell'Oceano Atlantico.
1: Green Kiss.

History Kiss in arrivo. Che cos'è l'History Kiss se non un gran pezzo di storia della musica? Ecco, qui siamo nel 1987, questa è proprio musica per le mie orecchie, viaggiamo proprio indietro nel tempo, all'anno di Kick. Kick è stato un grande album degli In Excess, un disco che la casa discografica all'inizio non voleva, pensate, nemmeno pubblicare, che invece poi ha venduto milioni di copie in tutto il pianeta. Merito di un groove micidiale, nato quasi per caso, diventato un inno generazionale assoluto. Grande voce di Michael Hutchence, questa è Need You Tonight.

0: let you know you're one of my kind.
1: Ore 20 e 3 secondi, 4 secondi, 5, giovedì 16 luglio, buonasera, grazie a tutti i passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss che si uniscono al gruppone e viaggiano verso sera insieme a me, insieme a Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Io sono Rita Manzo. Un sacco di cose delle quali parlare nei prossimi minuti, quindi la faccio breve. Vi accolgo con un abbraccione, spero che abbiate trascorso una bella giornata piacevole, senza stress, e vi auguro, e anzi vi prometto, una serata molto rilassante. Con la musica più bella che riparte ora, con Angelina Mango e Marco Mengoni.

Kiss. La musica più bella suona solo là.

0: Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS saranno tutti sullo stesso palco per un mega show curato da Chris Martin. Per ospitare questa parata di stelle, come sapete, la FIFA ha deciso di allungare ufficialmente l'intervallo della finale dei mondiali fino a 25 minuti. Quindi 25 minuti di intervallo invece dei classici 15. Quindi la FIFA trasforma e vuole trasformare la finale del mondiale per club in un evento in stile Super Bowl, no? Una decisione puramente commerciale per fare spazio ad un grande show musicale a metà partita, una mossa che rompe una tradizione calcistica secolare, ecco perché è stata così tanto contestata. Cambia la gestione fisica degli atleti, che rischiano di raffreddarsi, e dilata tantissimo i tempi televisivi. Quindi se il format però dovesse funzionare, il rischio è che poi diventi la norma per tutte le grandi finali del futuro. Ragazzi, come tutte le cose, anche il calcio sta evidentemente e definitivamente cambiando pelle, diventando prima di tutto intrattenimento globale. Ecco, entriamo in quest'ottica di idea.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Poesia Salda Vinci su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, dimenticate il sirtaki, la feta, che a me piace tantissimo, i vecchi miti dell'Olimpo, perché quest'estate le spiagge di Mykonos e di Santorini hanno un nuovo sovrano assoluto e si chiama Salda Vinci. È uscita ufficialmente la versione greca di Per Sempre Sì, cantata in duetto con la stella cipriota Antigone e intitolata Ya Pantane. Saremo io e te a così... Sarà Yapantané. Funziona. Però bello, cioè tra un uzzo e un tramonto spettacolare, quest'anno sulle spiagge greche si balla a piedi nudi sulla sabbia, ma rigorosamente con la mano sul cuore e soprattutto lo sguardo drammatico verso l'orizzonte. Grande Salda Vinci, ma grande anche Ed Sheeran che arriva ora.

0: Chi schissa te che sei il re del barbecue e ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Chi schissa te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss Kiss.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Kiss, kiss.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini.
10: State esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss. Sono arrivati gli

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E che il potere di 50 possa essere rinfrescante, almeno partendo dalla testa, dai vostri pensieri, rinfrescatevi almeno con 50 anni di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Antonio che lavora in un panificio e dice: all'interno del forno e fuori dal forno differenza davvero minima, vi dà la cifra davvero, e siamo a Minturno in provincia di Latina, di quello che stiamo trascorrendo per il meteo in queste ultime ore. Noi invece vi portiamo nei ricordi con estati molto più freschi, ad esempio vi porto nell'estate in cui esplose Fonsi con Despacito, ma c'erano anche i fenicotteri gonfiabili giganti e i primi veri trend social, ad esempio l'Instagram friendly di quell'anno, quando si chiedeva per la prima volta nella storia del digitale il contatto Instagram al posto del numero di telefono. In quello stesso anno la Germania divenne davvero punto di riferimento per la musica pop, in particolare quell'estate, in particolare da Francoforte, grazie alla voce di Alice Merton, che raccontò in No Roots la sua vita da nomade, cioè cresciuta tra Canada, Inghilterra, Germania, Stati Uniti. Ha scritto proprio questa canzone per elaborare la sensazione di non avere un posto fisso da chiamare casa. La cantante nomade. Di quale anno stiamo parlando? Primo lancio della pallina.
0: 2017.

0: Vai a dormire? Certo, c'è Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo ti sta parlando, c'è 50 anni da festeggiare della radio della musica più bella 1976-2026. Vuoi essere davvero anni 70? Ti ci porto io. Devi prendere le scarpe con le zeppe vertiginose, i pantaloni a zampa a vita alta e anche il costume da bagno. In quegli anni 70 erano realizzati all'uncinetto. Sante mamme dell'epoca, sante nonne dell'epoca, un must per le giornate in spiaggia, come il gilet la sera, che divenne un must have per quanto riguarda la moda di quell'estate, in particolare degli anni 70. Poi arrivarono i Tavares con Heaven Must Be Missing an Angel, venne pubblicata durante la giornata della festa del lavoro in Italia, cioè il 1° maggio di quell'anno, primo singolo che fece esplodere, insieme a tante altre canzoni pubblicate nello stesso anno e soprattutto nello stesso periodo, quello che era il fenomeno disco, pieno però di voci soul. Erano anche loro una band di fratelli, un po' come i Jackson 5, meno famosi, ma questa divenne un inno. Heaven Must Be Missing an Angel, che anno è?
1: 1976.

che visse due volte, l'originale del 1976, la stessa versione nel film Charlie's Angels, tratto dal famoso telefilm anni 70 con una Cameron Diaz nel 2000, scatenata in una scena a ballare questa Heaven Must Be Missing an Angel 50, torna tra qualche minuto, pazientate, anzi godetevi anche il disco nuovo Come si balla oggi rispetto ai Tavares. Peggy Gou con Aura Star, la nuova si chiama Woman.

0: 4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Kiss,
2: kiss. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss, kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes,
7: yes. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: L'intro giusta per la seconda parte di 50, viaggiando per il mondo di Karol G e Manu Chao, perché viaggiamo nelle varie ere, nelle decadi, nei vostri momenti più importanti. Se c'eri negli anni 80, ti mettevi davanti alla TV da ragazzino, guardavi la prima edizione di Fantastico, lo storico varietà del sabato sera di Rai 1, prima edizione quell'anno che vide la conduzione dell'immensa Loretta Goggi con Eder Parisi e Beppe Grillo. Poi c'era l'altra domenica del maestro, che inventò una domenica in alternativa su Rai 2, stiamo parlando del grande Renzo Arbore. Low Boat, sbarcata per la prima volta in Italia proprio nell'estate di quell'anno, ha fatto sognare intere generazioni con le storie romantiche a bordo della nave, la Pacific Princess, e poi Portobello con Enzo Tortora. Nello stesso anno, un uomo che veniva dal jazz, suonava la chitarra jazz meglio di chiunque altro al mondo, faceva già delle canzoni R&B, si direbbe oggi soul, incredibili come George Benson, seguì un po' la scia del successo della fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 della disco music, per dire al mondo: ciao, sono George Benson, so fare anche un pezzo disco. E entrò davvero nella testa, nelle orecchie, nei corpi di tantissimi in tutto il mondo. Give me the night e scopriamo l'anno
0: 1980.

0: Può sembrare strano, ma questa si ballava nel 1980, ora sembra un pezzo easy listening da ascolto durante la cenetta e prima di tuffarsi in pista, perché si ballava così con il funk e il soul di George Benson con Gimme the Night, cioè si ballava allo stesso modo come balli oggi, ancora oggi a distanza di 20 anni, Bob Sinclair con World Hold On, ve lo posso assicurare, questo è il mondo delle emozioni di 50 anni di Radio Kiss Kiss all'interno Dio Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, estate degli anni 10, molto chiacchierata quell'estate, la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Emma Marrone e Fabio Borriello facevano parlare di loro, anche il clan delle Kardashian, proprio in quell'anno i personaggi come Kendall Jenner e Kylie Jenner monopolizzavano l'attenzione mediatica internazionale e tutti i social network, e poi c'era Drake, appena lasciato si parlava di questa canzone intitolata Hotline Bling, dedicata a Rihanna, con la quale ha sempre avuto un flirt, una liaison perenne, senza mai sbocciare definitivamente quale amore totale. La hotline che bling, cioè squillava nel cuore della notte quando lui si struggeva e sperava in una chiamata appunto a tarda serata. La canzone, dal punto di vista musicale, prende spunto da un classico di Timmy Thomas, che è un uomo della musica soul degli anni 70 che cantò Why Can We Live Together, versione molto più famosa rispetto all'originale, che ebbe un grande successo con Tina Turner all'interno di un album storico del 1984 e intitolato Private Dancer. Mettendo insieme queste due versioni, la voce di Drake pazzesca, un pizzico di rap insieme all'R&B, venne fuori Hotline Bling. Lanciamo per l'ultima volta questa sera la pallina sulla nostra roulette
1: 2015.

0: left the city.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Che viaggio anche questa sera. Drake ha chiuso 50, ma noi chiuderemo in bellezza con la storia della musica e domani ci ritroviamo in comitiva a partire dalle ore 21, grazie a Pasquale Viola in regia. E c'è un omino piccolo così che torna sempre tardi da lavorare, ha un cappello piccolo così con dentro un sogno da realizzare e più ci pensa più non sa aspettare. Ron scrisse per Lucio Dalla 1990 la celeberrima Attenti al lupo. E da Stefano Piccirillo.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. Stare con

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
5: Kiss, kiss.
6: Nen.
7: La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Kiss Kiss.
9: La testa gira.
8: La musica più bella.